Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev a Varsavia, a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
2: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
2: La politica italiana, Lichlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
1: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
2: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo che si impone per 3-1, il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev a Varsavia, a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
2: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale, indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo, è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
2: La politica italiana, in Schlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia, lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
1: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
2: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo, che si impone per 3-1. Il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona. Vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
4: Touring 104.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Questa è Touring 104.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Per il momento siamo in testa e se questo dato venisse confermato allora la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori. Secondo l'emittente pubblica SVT i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1 e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni di medio termine americane, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo il tycoon, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, aggiunto. Intanto prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della Festa Nazionale dell'Unità Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa di Giovani Azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. La leader del PD rivendica per il suo partito la leadership del campo largo e si dice pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
2: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
1: Oggi a Napoli l'udienza al Tribunale del Riesame per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposto nei confronti dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola in provincia di Napoli. Il divieto era stato disposto dal GIP di Napoli Nord a Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino dopo le minacce rivolte ai familiari dell'imputato reo confesso del brutale omicidio a colpi di pietra. La difesa dei genitori della 14enne contesta i presupposti della misura, evidenziando come gli episodi contestati siano da ricondurre a meri sfoghi di dolore e disperazione più che a vere e proprie minacce, peraltro contestate nella forma aggravata. Lo sport, la pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo per le gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia alla Shandola Argentina, dove l'olimpionica dello sci si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendersi, lo stato di forma non è migliorato. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. I venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni da poco mosse a mosse con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Per il momento siamo in testa e se questo dato venisse confermato allora la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori. Secondo l'emittente pubblica SVT i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1 e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni di medio termine americane, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo il tycoon, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, aggiunto. Intanto prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della Festa Nazionale dell'Unità Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa di Giovani Azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. La leader del PD rivendica per il suo partito la leadership del campo largo e si dice pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
2: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
1: Oggi a Napoli l'udienza al Tribunale del Riesame per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposto nei confronti dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola in provincia di Napoli. Il divieto era stato disposto dal GIP di Napoli Nord a Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino dopo le minacce rivolte ai familiari dell'imputato reo confesso del brutale omicidio a colpi di pietra. La difesa dei genitori della 14enne contesta i presupposti della misura, evidenziando come gli episodi contestati siano da ricondurre a meri sfoghi di dolore e disperazione più che a vere e proprie minacce, peraltro contestate nella forma aggravata. Lo sport, la pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 al Pala Panini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo per le gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Pala Panini di Modena domani contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica dello sci si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendersi, lo stato di forma non è migliorato. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Questa è Touring 104.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: yours. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia. Avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Il servizio della redazione.
2: I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne raggiunto livelli record.
1: Oltre ai 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo quanto riferito ieri dall'ufficio del primo ministro, le operazioni di ricerca si concentreranno da oggi lungo la costa, dove le correnti potrebbero aver trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo, il servizio della redazione.
3: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: La cronaca all'Anzio torinese: una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne, ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri, per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Lo sport, il tennis: il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. Motori, la Formula 1: Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il 20enne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari, Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio, agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro, solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una avvincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Grisini, e Pedro Acosta su KTM. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. Alda Merini.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: futuro, ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Futurin 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Stare con

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia. Avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Il servizio della redazione.
2: I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne raggiunto livelli record.
1: Oltre ai 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Samto con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo quanto riferito ieri dall'ufficio del primo ministro, le operazioni di ricerca si concentreranno da oggi lungo la costa, dove le correnti potrebbero aver trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
3: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: La cronaca a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne, ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri per l'87enne, è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Lo sport, il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il 20enne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari, Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio, agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro, solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una avvincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Grisini, e Pedro Acosta su KTM. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre.

0: Quattro giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Le decisioni devono essere prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia. Non la follia che distrugge, bensì quella che conduce l'essere umano a compiere il passo al di là dei propri confini. Paolo Coelho.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Questa trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, clima, ambiente, energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, comunicazione integrata, Semar Elettricità.
1: Siamo primi in classifica e questa è la sentenza dopo due giornate di campionato. La regina di Cortomuso batte il Modica e si assicura la seconda vittoria consecutiva grazie a uno strepitoso Rosario Girasole che segna nel primo tempo e salva Capra e Capoli allo scadere. Quindi parleremo di questo oggi con Paolo Ficara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Se ne va, la capolista se ne va. Da quanto tempo aspettavamo di cantare questa canzoncina? Per quanto tempo l'abbiamo sentita cantare agli altri? E quindi è la seconda giornata, però ci godiamo questo primato. Buongiorno Andrea, siamo gli unici a 6 punti, quindi a punteggio pieno in questi due turni del girone I della Serie D. Ieri sera non ho ancora visto
1: pareggiato la Nissa 1-1 con
2: esatto, cioè, nonostante il Licata fosse in inferiorità numerica credo già dal primo tempo, quindi la regina è prima in classifica ed è questa, diciamo, l'unica cosa che conta. Ovviamente andremo ad analizzare quello che è successo ieri in questa partita, che credo sia piaciuta a pochi, quella comunque vinta dalla regina in quel di Modica, però servono anche questo tipo di partite per poi vedere alla fine chi sale.
1: Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io sono Michele e allora non siamo primi in classifica. E ve lo dico con certezza per quello che si legge.
1: Perché
2: ci motivi?
3: Se voi andate a pagina 259 di Televideo, il primo in classifica è Praia Tortora. La regina risulta con 3 punti.
1: No, ma il Praia Tortora ha pareggiato sabato.
3: Lo so, io per questo ho chiamato. Allora porta Praia Tortora con 6 punti, poi un bel po' da 4. E poi da 3 la Regina. E da ieri che è così. E prima di chiamarvi ho voluto avere conferma e vi ho chiamato. Adesso, dato le vostre diciamo contatti e cose, chiamate la RAI e ci sono quasi cose belle pulite.
1: Va bene.
3: Io prima ancora, quando ho finito la trasmissione, devo vedere la pagina 259 di Televideo aggiornata al reggimento.
2: Ma fa prima Lotito da andare, ce l'ha lì accanto.
1: Speriamo di poter andare.
3: Dai, approfondite voi che avete computer, chiamateli e cazziateli. Ciao.
2: Grazie,
1: arrivederci, signor Michele. Dunque, sì, la regina è prima. Ieri una prestazione non esaltante, dobbiamo essere sinceri, cioè il Modica ci ha imbrigliato, ha avuto anche qualche occasione per andare in vantaggio, per pareggiare la partita. Però la regina è stata molto molto cinica in quelle poche occasioni che ha avuto, è sempre stata pericolosa, poi ha sbloccato la partita da calcio piazzato. Ti aspettavi qualcosina di diverso, nel senso, venivamo da un 5-0, era la prima trasferta, quindi è normale secondo me che ci sia stata qualche difficoltà, come avevamo ben descritto, no? Questo campo sintetico, questo campo molto piccolo, hanno sicuramente complicato la vita alla regina proprio per le caratteristiche che ha la squadra di Marchionni, però c'è stata un pochino troppo di sofferenza secondo me, cioè si poteva gestire un attimino meglio la situazione sul finale e provare anche a chiuderla. Paolo,
2: prova a prendertela larga, perché un conto è, insomma, la felicità del tifoso e la stiamo sprizzando da tutti i pori, un altro conto è un'analisi che noi ci sforziamo di fare il più obiettiva possibile. Per una squadra che a metà luglio ancora non aveva l'allenatore, che ha cominciato la preparazione gli ultimi giorni del mese di luglio, quindi dopo tutti gli altri, e avere 6 punti dopo le prime due partite, io ci avrei messo non una, ci avrei messo 100 firme, a prescindere dal tipo di avversario che è stato affrontato. E onestamente il Licata credo che a livello di valori abbia, senza offesa, abbia qualcosa in più rispetto al Modica che abbiamo affrontato ieri. Sicuramente è stata una bruttissima partita, sicuramente la regina è stata irriconoscibile rispetto alle precedenti uscite tra le mura amiche. Credo che ci fossero almeno due o tre calciatori che probabilmente hanno mandato in campo il fratello gemello che ha come sport preferito il ping pong e non di certo il calcio. Credo però che onestamente non si potesse chiedere molto di più, ripeto, ad una squadra, una squadra nuova, un allenatore nuovo, dunque quasi tutto nuovo, in termini di risultati non si poteva chiedere di più. Deve essere il mister ad analizzare il perché di determinate prestazioni individuali, ancor prima che di collettivo. Cioè bisogna capire se i singoli hanno reso male perché la partita è stata preparata in una maniera che probabilmente non si è rivelata esatta, oppure se è la partita che è venuta fuori in quel modo perché i singoli non erano al top. Forse la verità sta nel mezzo. Noi ci godiamo il risultato perché abbiamo sofferto troppo in questi maledetti anni per non goderci questo risultato, anche se viene in questo modo, in una fase della stagione che è quella iniziale, che la storia dimostra che è quella decisiva poi per vincere il campionato. Quando ti ritrovi dietro sei costretto ad inseguire e non ce l'abbiamo mai fatta, ma non solo noi, in questo girone. Chiunque parte bene alla fine arriva, chiunque non parte bene è costretto ad inseguire, alla fine non ce la fa. Di conseguenza era fondamentale partire bene. È chiaro che stiamo parlando ancora sulla base di due partite, noi mercoledì torniamo in campo di nuovo in casa, certo, di nuovo contro una neopromossa. Credo che ancora manchi qualche controprova, cioè innanzitutto dobbiamo capire se ci sono in questo momento due regine diverse, cioè una in casa e una fuori casa, che può essere anche un discorso non solo di personalità ma anche un discorso atletico, perché se in casa hai la spinta del pubblico ci sta che i calciatori ti tirino fuori qualcosa in più, quindi dobbiamo capire se c'è questa differenza. Lo capiremo magari già alla quarta partita, quando domenica prossima di fatto andremo su quel terreno orribile che è quello del Dipporito di Lamezia, cioè orribile nel senso che proprio è un campo, sì, combinato malissimo, dove si gioca, ora si giocherà ogni tre giorni perché ci giocano sia San Biase sia Vico Lamezia, quindi ora c'è il turno infrasettimanale, di conseguenza è un terreno che da qui a domenica verrà calpestato un'altra volta, e già visto nelle immagini della partita giocata sabato, sì, dalla Vigor di Vargas, già è un qualcosa di vergognoso, ok? Quindi andremo a capire a breve se siamo di fronte a due regine diverse. Ma ci sta, ripeto, avendo una squadra nuova ed un allenatore nuovo. Poi ci sono altre cose che non ci stanno, e qualcosa può essere legata alla costruzione dell'organico, perché ieri non c'era Michele Guida, ora non voglio riportare tutto all'assenza di un singolo, però è un singolo.

0: per capire se la regina che abbiamo visto ieri è questa in formato trasferto oppure è stato un po' anche l'andazzo del match che ti ha costretto a giocare la partita in questo modo. E chiaramente poi è una mia idea, non sono un tecnico, ne parlo qui per discutere un po' con tutti e con te Paolo su quello che ti dicevo prima di iniziare, cioè magari il modulo, il 3-5-2 in un campo così stretto dove hai bisogno comunque di ampiezza, no? per poter attuare quello che è il tuo piano tattico, il 3-5-2 in un campo così stretto magari fai fatica ad attuarlo. Cioè avere la possibilità magari con un 4-3-3 o anche un 3-4-2-1 con dei giocatori comunque tecnici e dove possono puntare l'uomo, entrare dentro il campo, calciare in porta, forse avrebbe tolto qualche difficoltà alla regina. Questo è il mio pensiero, non so se è corretto. Certo è che comunque la forza del 3-5-2 aprire gli esterni e per dove comunque c'è tanta densità al centro del campo può essere d'aiuto, ma se comunque riesce a puntare l'uomo, perché le grandi difficoltà che abbiamo portato al Modica sono arrivate quando una volta Bonchele sulla fascia destra due volte e Toscano anche in un paio di situazioni sono riusciti a saltare il diretto marcatore e allora la regina lì è riuscita a fare male al Modica. Non so se è una lettura che può starci, nel senso la regina forse è mancata un po' in questo, nel saltare l'uomo, nell'aprire un po' il gioco e consentire poi di arrivare con forza dalle parti del portiere loro, no?
1: Allora sono d'accordo con te perché ritengo che ci sia una controprova a quanto stai giustamente sostenendo, ossia nel momento in cui entrano in campo freschi sia Magrassi che Iallo contemporaneamente, quindi vanno a rilevare Reis ed Alma, che evidentemente stavano dando qualcosa in meno rispetto a quanto abbiamo visto contro il Licata, non hanno toccato palla, sono stati costretti a fare i difensori aggiunti. Ce li ho visti entrambi costantemente all'interno della nostra metà campo a difendere, non c'è stato verso di far salire la squadra e questo per me significa che evidentemente a livello tattico non ci abbiamo capito tantissimo nella partita di ieri, perché non esiste che metti due attaccanti freschi e nessuno dei due ti produce qualcosa che non sia dei ripiegamenti in fase difensiva, che alla fine per quello che abbiamo visto, per quella che è stata l'occasionissima, no? All'88esimo in zona Cesarini stavano anche servendo a poco, ecco, tutti questi ripiegamenti difensivi. Quindi va bene l'atteggiamento, lo spirito, l'umiltà, questa voglia di fare una corsa in più per il compagno, però è anche vero che a livello di manovra, di produzione offensiva, la regina che abbiamo visto a Modica è una regina troppo diversa da quella.
0: Intanto possiamo dire sicuramente che ci prendiamo i tre punti con la speranza che comunque questa non sia, è una regina in formato trasferta, perché comunque era la prima trasferta che andavi a fare. Vediamo quello che succederà già alla Lamezia, dove magari può essere anche che non la vinci la partita, perché può succedere, però la giochi in maniera diversa, ma comunque voglio dire ci prendiamo i tre punti che oggi sono fondamentali anche per una questione mentale, perché penso anche ai ragazzi che ci sono stati negli altri anni, negli ultimi anni di Serie D, Lago Nigro, la Ribbi, i Girasole, Porcino che è entrato anche ieri, cioè vedere la regina prima in classifica è già uno stimolo secondo me che mentalmente li può sbloccare, quindi questi ragazzi potranno dare ancora un apporto maggiore. Poi resta il fatto che ieri Rosario Girasole è il match winner, cioè nel senso fa una partita da 10, perché non è né da 9 né da 8, secondo me è da 10, perché in difesa non ha perso una marcatura, è stato puntuale negli interventi, giocando sempre la braccetta a sinistra, che non è il suo ruolo, fa gol e salva la partita, quindi anche negli episodi è stato determinante.
1: Era una partita che non dovevi sbagliare sul piano dell'atteggiamento e non l'hai sbagliata su questo piano e questo ci conforta parecchio, anche al di là del risultato, perché era la classica partita trappola, la seconda di campionato, certo. La prima in trasferta, in casa di una neopromossa, con entusiasmo, con alcuni settori dello stadio che venivano aperti per la prima volta per l'occasione, abbiamo sentito, no, nella puntata di sabato, era dal 2004 che aspettavano l'apertura di questa tribuna C, praticamente, L'abbiamo definita una partita come atmosfera molto simile al nostro Regina Fiorentina del 1999. Regina Fiorentina era finita 2-2, e quindi la Fiorentina non aveva vinto

0: a Reggio Calabria c'era stata proprio quella beffa finale sull'errore di Toldo. Sì. Quindi ha sbagliato Toldo, figurati se non può sbagliare al Lago Nigro. Però Toldo ha sbagliato quella volta, poi basta. Per quanto riguarda il portiere, onestamente, ripeto, non voglio essere duro col ragazzo, cerco di essere il più obiettivo possibile. Tiro da centrocampo, Lago Nigro non c'è. Il tiro non esce di tantissimo. Non so chi sia stato, Reinero forse.
1: Reinero.
0: Perfetto.
1: O Pierce.
0: Era fuori posizione e ha fatto questa corsa all'indietro senza guardare il pallone ma guardando la porta. Cerco di analizzare obiettivamente. Il gol annullato per fuorigioco ad Asero e lo prendi da posizione molto angolata sul primo palo. E qua eravamo ancora 0-0. Siamo ancora 0-0 quando non esci nella tua area piccola su un calcio d'angolo ampiamente leggibile come traiettoria per il portiere, consenti sempre a Reinero di battere da un metro e mezzo praticamente, non è riuscito a beccare lo specchio della porta, però il portiere non è uscito, ancora sullo 0-0. E poi nel finale all'88esimo, ecco, io poi ho rivisto l'azione stamattina, ci ha messo il piede, non la testa, Castiglio, però anche lì, voglio dire, sei troppo distante rispetto al punto dell'impatto, cioè il piede di Castiglio col pallone, sei troppo distante, quindi significa che hai sbagliato completamente il tempo dell'uscita. Ci può anche stare l'idea, no, che provi ad anticipare l'attaccante avversario, però devi calcolare i tempi e lì è evidente che li hai calcolati molto male, c'è il salvataggio miracoloso di Rosario Girasole. Ora io dico una cosa: questa società, questa dirigenza ha trovato un perno difensivo più forte di Domenico Girasole, che è Lancini. Ha trovato un regista, ossia Quadro, più forte di Laribbi. Non era semplice, no? Io non credo che in tutta la Serie D ci fossero tutti questi registi più forti di Laribbi. Forse ce n'era uno e l'ha preso la regina. Non riesco a credere che non ci sia un portiere più forte di Lago Nigro.
1: Sì, anche, però è anche vero che è difficile trovare un portiere under con qualità migliori di Lago Nigro.
0: Uno ci sarà, esisterà da qualche parte, no?
1: Sì, probabilmente
0: c'era,
1: sì,
0: molto
1: però,
0: difficile migliorare, devo, rispetto alla Ribbi, no?
1: Sincero, io ieri non ho visto, cioè nel senso, hai fatto bene tu a fare questa disamina, però devo essere sincero, ieri non ho visto un bruttissimo Lago Nigro, nel senso che i suoi interventi comunque li ha fatti. Ha sventato un paio di occasioni del Modica, è stato bravo, si è fatto trovare pronto. L'unica cosa che posso rimproverare al ragazzo, cioè nel senso rimproverare, far vedere, notare, perché poi chiaramente giocare è una cosa, noi siamo qui a un microfono e parliamo, quindi è tutt'altra storia. Quello che posso solamente, diciamo, annotare è il problema con le uscite, cioè nel senso ieri è andato un pochino in difficoltà nelle uscite alte, perché poi nelle uscite basse è molto molto bravo Lago Nigro, e un paio di uscite alte dove ha sbagliato il tempo e anche magari la situazione, nel senso che non era necessario uscire e rischi di prendere un gol così. Però sicuramente, certo, magari un altro portiere che possa anche dare fastidio, far rimanere sempre sull'attenti il ragazzo, può starci, perché la regina ne ha bisogno anche a livello di organico. Di Piras ne abbiamo parlato molto bene, ne parlano molto bene, un ragazzo che l'anno scorso ha giocato per vincere il campionato con il Fasano, viene dal settore giovanile della Juventus, la società lo sta aspettando, io penso che comunque a distanza di una settimana, due, verrà tesserato, perché comunque la situazione del Fasano è abbastanza chiara, penso che a breve verrà archiviata, anche perché il DS Montervino, che ha parlato ai nostri microfoni, è andato a Taranto.
0: Sì, quindi... però non dobbiamo aspettare che venga fuori l'errore che decide una partita in però, senso negativo, perché io ieri sono... poteva capitare tranquillamente.
1: Io sono anche ho una mia idea, nel senso che tu per vincere un campionato non hai bisogno di un portiere fuori classe, per vincere un campionato hai bisogno di un portiere che fa il suo, che para e che non sia, diciamo, chiamato a fare continuamente miracoli. Quindi per me con Lago Nigro tu il campionato lo puoi vincere, sono sincero, non è, per me Lago Nigro non è l'ostacolo che tipo
0: io preferirei non
1: avere,
0: rischiare
1: che ecco. Puoi avere per non vincere il campionato, per me è più determinante l'attaccante che fa 20 gol, il portiere l'errore lo può fare, a mio avviso,
0: se non lo fai
1: perché
0: meglio.
1: Comunque ci sono state tante squadre anche a livello, voglio dire, europeo, anche italiano, che hanno vinto campionati, hanno vinto Champions League con in porta portieri non tra i più forti in circolazione, dei portieri comunque bravi, onesti, che facevano il suo. Abbiamo un'altra chiamata, Paolo. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Andrea, ciao Paolo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E allora, Paolo, forse tu lo sai ma non lo vuoi dire, noi abbiamo Madia che è molto più forte di Lagonegro.
0: Non conosco Madia, allora io non voglio Pessina del Bologna, io sto dicendo un'altra cosa. Allora, è un ragazzo Lagonicolo e sicuramente sui punti di forza, no, per fare il portiere qualche abilità ce l'avrà. Mi sembra che in almeno un paio di fondamentali sia difettoso, ma sia difettoso da 2 anni. Quindi è un ragazzo che, sì, nonostante la giovane età, non è migliorato. Allora, o lo alleni così bene durante la settimana che poi ti diventa pronto nel giro di poche settimane, oppure se vedi che non c'è questa prospettiva, e probabilmente si deve sì allenare parecchio durante la settimana, però nel frattempo forse è meglio che gioca qualcun altro.
2: Bravo. E ti, non lo so, tu mi hai detto che pensavo tu lo conoscessi a Madia.
0: Allora noi non ci dobbiamo infilare in una situazione in cui se entra Madia o se entra Piras o se entra qualcun altro poi commette un errore e allora no, poi facciamo marcia indietro, però, capito? Perché con i giovani,
2: Paolo,
0: è così.
2: Il discorso che dici tu è giusto, perché per il discorso che dici tu, io dico è giusto.
0: Sì.
2: Il discorso di è giusto, e quindi proviamo Madia, ti chiedo scusa, anche perché sappiamo benissimo da 3 anni che Lagonegro nelle uscite non c'è, mi pare che l'abbia dimostrato pure l'anno scorso, voglio dire, avendo pure Madia che è un 2007, sì. E come dicono, un amico di Catanzaro mi ha detto che è un signor portiere, possiamo provarlo, insomma, non lo so, poi è chiaro che sono scelte tecniche che si fanno e ognuno si piglia le sue responsabilità, come anche il allenatore deve anche capire che chi se ne è uscito non c'è. Se siete d'accordo con me non lo so.
0: No, ma come diceva giustamente Andrea, lui nelle uscite basse è molto bravo.
2: Bravissimo, ma nelle uscite alte non c'è.
0: Ci sono un paio di fondamentali in cui difetta, allora, e poi ho l'impressione che se lui sbaglia il primo intervento entra in una spirale negativa.
2: Bravissimo,
0: poi nel corso
1: questo è una caratteristica comune, perché ricordiamoci sempre che parliamo di un classe 2006.
0: Allora, però è il terzo anno che gioca.
1: Ho un'idea su questa situazione.
2: Nel senso che nelle uscite alte non va.
1: Allora, evidentemente se non gioca Madia, che voglio dire comunque ormai è già 2-3 settimane che si allena con la squadra, in questo momento Lagonegro comunque dà più garanzie, dà più sicurezze, perché voglio dire Marchionni li vede tutti i giorni, non gli cambia nulla mettere Madia o Lagonegro nella scacchiera under o situazioni del genere, anzi sarebbe ancora meglio, perché se non mi sbaglio è 2007.
2: Sì, 2007, un anno 2007. Più giovane.
1: Quindi da questo punto di vista sicuramente Lagonegro dà più sicurezza, dà più garanzie. E poi aggiungo io, noi dobbiamo, ormai credo che siamo un po' tutti abituati a vedere partite di Serie D e dobbiamo constatare una cosa: se si vuole giocare col portiere under, tutti i ragazzi che giocano in porta e che sono comunque 2006, 2007 o 2008 hanno dei punti deboli, perché in Serie D portieri under, quindi che hanno 18, 19, 20 anni, fenomeni, non vengono a giocare, è poco ma sicuro. Quindi se tu scegli di avere il portiere under, sai anche che questo portiere può andare, può sbagliare, può avere dei momenti di difficoltà, e non è sicuramente un portiere già esperto come magari poteva essere Martinez, che ha giocato alla Genoa.
0: Però non può far stare la difesa sempre in ambascia, capisci, per 90 minuti.
1: Quando tu fai una scelta del genere devi essere consapevole di tutto ciò, cioè il portiere under ti porta dei rischi e ti dà una mano, soprattutto perché magari se non usi il portiere over puoi giocare col centrocampista piuttosto che l'attaccante senza problemi, o all'esterno destro.
2: Un'altra cosa, chiudo.
1: Per me è così.
2: Io con l'entrata di Baldan, chi esce?
0: Ora ne parliamo.
2: Lì è il discorso, ecco che ti parlavo abbastanza del portiere anche. Con Baldan, forse con Madia, ora ripeto, io sto dicendo una cosa, potremmo anche, se no chi esce? O Fazio o Girasole.
1: Sì, Girasole, però se non sbaglio, per una questione under, se gioca Lagonegro.
2: Ma Girasole, come vedi, è un giocatore troppo importante per noi.
0: Dopo la partita di ieri, Rosario Girasole ce ne vuole tenerlo fuori. Va bene.
2: Ok, ciao ragazzi, grazie.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Allora, forse è il momento di chiamare Michele Spinale, sì, perché poi ci dovrà lasciare per questioni insomma sue, che deve anche andare a fare il suo lavoro di delegato su altri campi. E poi leggiamo qualche messaggio sulla nostra pagina Facebook. Demetrio Quattrone, è piaciuta poco, ma serve vincere anche così per vincere il campionato. Michele Rizzitano, parlano tutti della Nissa che deve fare come noi o meglio di noi, pareggia con il Licata a cui noi ne abbiamo fatti 5, e gli risponde Roberto sottolineando che peraltro era con l'uomo in più la Nissa per quasi tutta la partita. Sissi Rosace, seconda vittoria di fila, ci portiamo a casa altri 3 punti fondamentali che ci consentono di essere primi. E poi Domenico Falvo, nelle uscite alte non va bene, dice più o meno così. Gli manca proprio il tempo. Poi Antonio Meliadò, il portiere, l'unica caratteristica positiva è la follia dei portieri, ma gioca male con i piedi, nelle uscite va spesso a vuoto, insomma parla di posizionamento. Poi ci chiedono di Mileto. Mileto è un 2005, quindi ormai è over, insomma molto forte sto ragazzo, non ricordo la squadra, forse il Milazzo, mi sembra che abbia giocato nel Milazzo, no? Nell'ultima stagione. E quindi attualmente è svincolato, quindi ora non lo so, insomma, se c'è il caso, cioè, sicuramente Mileto è un portiere più che valido. Ora non so neanche se si trova in Italia, forse da stamattina non si trova più neanche in Italia, però non per questioni calcistiche.
1: È over.
0: Sì, è sì, over. 2005 over, su questo non ci sono dubbi, però insomma, dico, se hai Girasole così decisivo e hai dei 2008 validi, certo, povero Baldan. Infatti può fare anche altri ruoli, può giocare anche sì, a sinistra, hai per carità già l'over fortissimo che è Toscano. Baggi sta andando bene, anche se magari già mercoledì vediamo se il mister Marchionni lo farà rifiatare un attimo, perché né Baggi né Toscano sono stati oggetto di sostituzioni in questa gara disputata ieri sul campo di Modica, quindi i centrocampisti hanno speso tantissimo, ma anche gli esterni hanno fatto insomma 2000 corse, non sono stati sostituiti nessuno dei due, non ci sono molti ricambi in questa fase perché Palmieri è infortunato, il ricambio di Baggi e il 2008 Speaker, vediamo se contro l'Avola ci sarà qualche scelta, qualche turnover anche sulle fasce. Credo ci sia in diretta il nostro Michele Spinella di Trista TV, delegato UEFA. Buongiorno Michele, ben ritrovato.
2: Buongiorno ai radio e telespettatori di Radio Video Touring, buongiorno a te Paolo, buongiorno ad Andrea.
1: Buongiorno e grazie come sempre.
0: Ma quindi ti sei preso la pioggia anche tu ieri al Pietro Scollo di Modica?
2: No, guarda, io sono partito da Siracusa in perfetto orario e in meno di 40 minuti sono arrivato allo stadio Scollo di Modica. Pioggia veramente a non finire, all'altezza di Rosolini, l'ultimo comune della provincia di Siracusa. Veramente io ho chiamato subito il team manager del Modica per sapere se a Modica piovesse o meno, ma qualche nuvola, poi è appena iniziata la partita, è uscito fuori il bel sole del sud-est della Sicilia e ieri abbiamo goduto uno spettacolo straordinario in campo e sugli spalti. Io ne approfitto per fare i complimenti a tutti i tifosi della Regina che hanno avuto un comportamento irreprensibile, hanno tifato per 100 minuti e sono stati secondo me capaci anche di spingere la squadra a conquistare questo importantissimo successo.
1: Michele, è stato già un secondo turno molto molto ricco di colpi di scena, cioè il Trapani che perde ancora, la Nissa che non volta il pareggio con il Licata e la Regina che vince ma soffre forse anche inaspettatamente contro un Modica che ha fatto vedere a mio avviso delle buone cose. Ti aspettavi un po' questi risultati e questo andamento alla seconda giornata?
2: Ma guarda Andrea, io la domanda a mister Marchionni l'ho fatta in sala stampa e lui mi ha risposto in maniera esaustiva. Io ho detto al mister, mister Marchionni, riuscirete a capitalizzare questa gara di sofferenza, questa gara particolare, come ce ne saranno altre a Licata, ad Avola, a Siracusa, a Milazzo, a Lamezia Terme, contro il San Biase, contro la Vigor, anche contro l'Athletic Palermo. Lasciamo perdere in questo momento l'Enna che ha mille problemi, o Praia Tortola, che non è una squadra forse adeguata alla categoria, per non parlare ecco di quelle che sono anche le contendenti come la Regina al salto di categoria, perciò Nissa, Novegia, Virtus. E queste partite di sofferenza ci sono, e la Nissa non mi sorprende che vada a soffrire a Licata, e difatti il quotidiano La Sicilia di oggi attribuisce la palma di migliore in campo proprio al portiere della Nissa, che ha messo in mostra una serie di parate importanti, per non dire anche straordinarie. Stiamo parlando del giovane Ukelis, che ha avuto 8 in pagella proprio perché il Licata non ha regalato nulla e nessuno regalerà nulla, assolutamente, né alla Regina né alle squadre che hanno investito tantissimo.
0: Eh sì, ancora che non ho visto nulla di Licata Nissa, però ti credo nella maniera più assoluta. Dici un po' le tue impressioni invece per quanto concerne la Regina, la prestazione della squadra, le letture che ha avuto Marchionio, quelle che non ha avuto magari nel corso dei 90 minuti.
2: Guarda Paolo, io ho chiesto anche a Raciti in sala stampa, Filippo, se lui l'aveva preparata così in settimana, perché il suo marchio di fabbrica è sicuramente il 3-5-2. E per cui a maggior ragione ha giocato a specchio contro la Regina, ha provato proprio a schermare Alberto Acquadro, e io ho fatto presente che Acquadro, quando è stato lasciato libero durante il corso del torneo vinto in cabina di regia col Trapani, poi col Siracusa e poi con la Scafatese, ha fatto sicuramente la differenza. E convengo con Marco Sammito della Sicilia di Catania, oggi del quotidiano della Sicilia, che mette in pagella un 8 pieno ad Alberto Acquadro. E Marchionia deve partire dal presupposto che sì, ci sono queste gare di sofferenza, però se Girasole non fa quel miracolo alla fine della partita, oggi staremmo parlando di un pareggio che tutto sommato potremmo anche dire meritato da parte della formazione rosso-blu modicana. Ecco, Marchionni deve fare in modo che queste gare, una volta passate in vantaggio, la Regina è obbligata a chiuderle, a non prestare il fianco a ripartenze o soprattutto a coraggio all'avversario, e lo deve fare soprattutto con i cambi. Mi conforta molto una bella chiacchierata di quasi 20 minuti sotto gli occhi di tutti i colleghi giornalisti di Reggio Calabria con il mio caro Marco Baldan. Marco mi ha detto che è prontissimo e felicissimo di essere arrivato a Reggio Calabria, dove c'è un progetto molto ambizioso. Lui è venuto per giocare, per dare il suo contributo, e siccome io lo conosco molto bene perché lui è stato protagonista di 2 stagioni memorabili a Siracusa, sono convinto che risolverà molti, molti, molti problemi e soprattutto darà un contributo in termini anche di gioco offensivo, perché faccio fatica a pensare che ci sia un difensore che palla al piede esce e dalla difesa riesce a dare delle verticalizzazioni importanti, e lì davanti la Regina, e soprattutto lui ha un feeling molto particolare con Alberto Acquadro, lo scarico su di lui, la prontezza di intendersi, hanno giocato e giocheranno per la terza stagione consecutiva, e sono fiducioso che la Regina, ecco, queste partite di sofferenza come ieri riuscirà a capitalizzarle, come ha promesso mister Marchionni in sala stampa.
0: Ecco Michele, a tuo avviso Baldan, nella difesa a 3 che hai visto ieri sul campo del Modica, e quindi considerando come imprescindibile Lancini, e vedendo insomma la partita tirato fuori Rosario Girasole, verrà schierato come braccetto destro o come braccetto sinistro? Oppure
2: io sono convinto che lui prediliga la posizione centrale, anche perché ha delle letture importanti in coppia con Sus a Siracusa per 2 anni e in coppia con Sus a Scafati. il comando della difesa lo ha avuto sempre lui, perché anche mister Ferraro ha scafati, ecco, i tempi di gioco, di uscita e di, ripeto, di letture preventive le ha avute sempre lui. Anche Marco Turati gli ha affidato sempre la cabina di comando, e ripeto, non a caso l'intesa che lui ha con Alberto Acquadro, e si è visto anche ieri a Modica che Acquadro, quando gioca da, proprio anche da play basso e viene a raccogliere il pallone, lui non butta via mai niente, è uno che sa come far salire la squadra, sa dove smistare i palloni, riesce a dare il suo supporto. E ripeto, sono molto fiducioso dell'ingresso di Baldan, perché è un calciatore che ha dimostrato con le prestazioni, con la professionalità e con i campionati vinti di essere l'elemento giusto per Reggio Calabria.
1: Sì, ora vorrei portare lo sguardo anche a quello che potremmo vedere mercoledì, perché l'Avola ha vinto una partita storica. Dopo 53 anni di attesa è tornato a vincere una partita in Serie D contro comunque il Trapani, che in mezzo a tantissime difficoltà ma resta pur sempre una delle squadre più attrezzate del girone. Cosa dobbiamo aspettarci da questo Avola, Michele, che arriverà mercoledì al Granillo?
2: Guarda, io la scorsa settimana ho avuto modo di parlare con Attilio Sirugo, allenatore dell'Avola. Per lui è un esordio in Serie D, lui che è Avolese Doc. Lui quest'anno, con la squadra che gli è stata messa a disposizione da Vittorio Strianese, con un budget anche importante che si avvicina ai 600.000 euro come monte ingaggi, si è votato al principio di gioco del 4-2-1, avendo come terminali offensivi sia Tedesco che Galesio, che secondo me sono due ottimi attaccanti. Attilio Sirugo, ecco, tenderebbe a non snaturarsi, però se io lo conosco fino in fondo, considerato che lui l'anno scorso nel campionato di eccellenza, ma l'eccellenza è un altro scenario e lui aveva una squadra completamente diversa, lui giocava con il 3-5-2. Andare a Reggio Calabria e cercare di non snaturarsi, oppure cercare di non rispettare la regina, può diventare una sorta di suicidio. Per cui mi aspetterei che lui possa giocare anche a specchio, cioè con un 3-5-2, e ha gli uomini per poterlo fare, oppure creare quella gabbia o tutte quelle soluzioni preventive per limitare Alberto Acquadro. Perché se è vero che la regina, ripeto, come anche le squadre che hanno vinto il campionato dove Acquadro ha giocato, è Alberto dipendente, però c'è poco da fare, se uno vuole giocarsi qualche chance deve sicuramente limitare il regista, la mente pensante della squadra Amaranto. E lui, ripeto, con la squadra avolese che ha organizzato la trasferta nei minimi particolari, non sta venendo a snoppare, stanno facendo un ritiro in Calabria, un viaggio fatto in una certa maniera. Prevedo che ci saranno non meno di 50 tifosi che verranno dalla Sicilia per sostenere il rosso-blu avolesi, però ritengo che c'è molto rispetto da parte di mister Sirugo nei confronti della regina. E Marchionni in sala stampa, a mia domanda, ha risposto, proprio perché gli chiedevo dell'Avola che ha perso sul filo di lana a Barcellona Pozzo di Cotto la partita d'esordio, perché la Norvegia Virtus ha trovato il gol nei momenti finali della gara, proprio in pieno recupero. Ieri ha battuto il Trapani e secondo me magari meritava il secondo e il terzo gol, e lui mi ha risposto perentoriamente: la regina che si vedrà mercoledì al Granillo starà tutta un'altra faccenda rispetto a quella di oggi di Modica.
0: Michele, per quanto riguarda i singoli, dato appunto si gioca mercoledì, pensi che Marchionni farà rifiatare qualcuno? E ti chiedo anche come hai visto i subentrati, perché Iallo e Porcino lo sappiamo e vengono da qualche acciacco, di conseguenza sì. Non è che ci si può, non credo, no, che ci si possa aspettare un utilizzo dal primo minuto, però magari da uno come Magrassi forse qualcosina in più ce lo si poteva attendere.
2: Ma sì, guarda, io ho considerato anche le caratteristiche dell'Avola, non disdegnerei il fatto che Marchionni possa gettare nella mischia dal primo minuto Magrassi, perché il giocatore secondo me ha bisogno di minutaggio, ha bisogno anche di sentire la fiducia del pubblico del Granillo, perché io sono convinto, ecco, che con lo spostamento d'orario al Granillo ci sarà un numero considerevole di spettatori. Come anche va gestito a Bonclet, che a un certo punto praticamente della ripresa è imploso a livello di fiato, a livello di continuità, ecco, del suo contributo alla squadra. Ecco, io mi aspetterei un Magrassi dall'inizio, proprio perché l'entusiasmo del Granillo lo possa in un certo qual modo responsabilizzare, e forse qualche un momento di attesa per Abonclet, che a un certo punto se non fosse stato sostituito da Porcino, ma ripeto è stato sostituito mi pare a 6-7 minuti dal termine, e ha permesso, per così dire, diverse ripartenze e una sorta di rivitalizzazione dell'azione offensiva del Modica, e questo la regina non se lo può permettere, perché ritengo che lì nella fascia di mezzo sia da proporre con un giocatore meno stanco, più dinamico, che possa supportare anche l'eclettismo e il fosforo di Alberto Acquadro. Ecco, questi due accorgimenti secondo me e andrebbero pensati.
1: Beh, comunque ricordiamo che nell'organico della regina c'è anche Momo Laribi, quindi se sì, eventualmente dovesse avere bisogno di un altro metronomo, non rifiuto di pensare che la regina possa giocare anche con una specie di doppio play, no? Con magari Laribi, esatto, al posto, esatto, di Rotolo. È un'alternativa comunque che Marchionni secondo me può mettere in campo se dovesse avere qualche difficoltà a Quadro. Cioè, l'organico della regina è così profondo e così vasto, soprattutto a centrocampo, che ci sono tantissime soluzioni per poter ovviare a questi tipi di difficoltà.
2: Sì, sicuramente. E poi vedi, Andrea, devi anche considerare che vedendo come Laribi per esempio ha accettato ieri la panchina, io poi l'ho osservato, questo ragazzo di Marina di Gioiosa Ionica, nella fase di riscaldamento lui scalpitava, ecco, voleva entrare, perché molte volte l'ho visto incitare i compagni da bordo campo, e anche per esempio quando c'è stata qualche interruzione di gioco lui si è quasi prodigato a dare dei suggerimenti anche ai più giovani. Io ritengo che lui non debba sentirsi l'alter ego di Alberto Acquadro, può dare un serio contributo, e convengo con te sul fatto che per esempio potrebbe essere quella contro l'Avola la sua partita, anche perché se dovesse per esempio Chirugo dell'Avola decidere su una schermatura quasi a uomo su Alberto Acquadro, Laribi ha ritmo, ha piedi buoni per verticalizzare, per alimentare l'azione d'attacco. E poi dico di più, sempre sostenendo che questa può essere e deve essere la partita di Magrassi dall'inizio, perché tanto Giuliano Alma quanto Rotulo, che sono per così dire due esterni d'attacco, hanno bisogno di questa punta alta che in un certo qual modo riesca a creargli delle sponde e a liberarli proprio sulle corsie esterne. Pensate un po', io ho sempre negli occhi l'Alma che faceva coppia con Mimmo Maggio, oppure avere visto anche lo stesso Alma della recente esperienza a Barletta, dove lì la punta centrale gli permetteva di fare le sue giocate, perché lui il tiro ce l'ha, le intuizioni ce le ha, la cattiveria
1: è stato annullato un gol.
2: Ce l'ha. La stessa cosa dicasi per Rotolo, che qua noi in Sicilia conosciamo molto bene, e ieri non abbiamo visto il Rotulo che noi conosciamo e che è stato ingaggiato dalla regina per essere vincente. Un Rotulo un po' appannato, secondo me è poco ancora equilibrato negli schemi tattici di mister Marchionni.
0: Lo dovremo srotulare, insomma. Va bene, Michele, ti lasciamo, insomma, ai tuoi molteplici impegni, e ti ringraziamo.
2: Grazie.
0: Di cuore.
2: grazie a voi, grazie, ecco, ribadisco i complimenti per la tifoseria Amaranto e complimenti anche alla gente di Modica che ha accolto nella maniera migliore i tifosi della Regina e soprattutto devo dire, devo fare un plauso e l'ho fatto ieri ai due presidenti del Modica, a Pitino e Gugliotta, mi sono complimentato con lui perché portare 3.200 persone allo stadio Pietro Scollo e soprattutto essere così accoglienti e organizzati non era semplice perché la Regina ha un seguito importante, c'erano 43 giornalisti provenienti da Reggio Calabria a vario titolo, per cui non è stato semplice per loro, ma penso che tutto è andato per il meglio e la professionalità dei giornalisti reggini è stata sicuramente garantita.
1: Sì, no, assolutamente. Ieri è stato uno spot per entrambe le squadre, soprattutto per il Modica che ha dato un'ospitalità straordinaria. Poi è stato pubblicato anche un video, no, dal Modica dove la Regina ha posto i ringraziamenti, ha lasciato lo spogliatoio pulito. Quindi è nata una bella amicizia e è stata una bella partita dove il Modica comunque ha dimostrato di avere delle qualità. La Regina sicuramente superiore a livello tecnico, però in generale è stata una bella domenica di sport, poi soprattutto in una città come Modica dove la Serie D mancava da 16 anni e sicuramente oltre il risultato si sono goduti una gran bella partita di ritorno in categoria.
2: E poi permettimi Andrea, io proprio sentendo diverse persone che sono venute da Reggio Calabria, che sono andate tutte nel centro storico, dunque a Modica Bassa, perché lo stadio si trova nel quartiere di Modica Sorda e dunque Modica Alta, e tutti mi hanno parlato della cioccolata, delle scacce, delle empanate, di tutte le prelibatezze. Chi è andato al ristorante ha avuto modo di degustare la cucina iblea tipicamente modicana, fatta di terra e di mare, e siccome noi calabresi anche quando andiamo in trasferta, pur avendo il cuore amaranto che pulsa, pensiamo anche a degustare cose importanti, sono contentissimo che la gente di Reggio, pur in concomitanza della festa della Madonna della Consolazione, abbia goduto delle prelibatezze importanti, uniche del territorio ibleo modicano.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie
1: a Michele Spinella.
2: Un abbraccio davvero. A voi.
0: Ciao, grazie, presto, grazie
2: buona trasmissione, buon grazie, lavoro, grazie, un saluto grazie. Ai telespettatori.
0: Grazie, cuore amaranto e stomaco siculo. Quindi, allora, io credo che tra poco inizieremo con qualche fuori programma, perché ogni giorno qualche fuori programma serve. Quindi, però, ovviamente, li facciamo sempre di qualità, allora, di classe.
1: Per coadiuvare, diciamo così, i tuoi fuori programma, Paolo e Andrea, in pubblicità, poi torniamo e sentiamo subito le parole di Marchionni e poi restate ovviamente connessi perché c'è appunto il fuori programma di Paolo. A tra poco.
3: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
4: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
6: Ma intanto ringraziamo il Modica per come ci ha accolto, perché questa è una cosa che ci tengo a dirlo. E poi, parlando di calcio, credo che più che la difesa oggi è stata la fase non possesso che i ragazzi hanno fatto comunque bene. Mi ha sbagliato tanti errori in fase di possesso, invece facciamo troppi errori semplici, però in fase non possesso ho visto una squadra che sapeva come muoversi, incontrando una squadra che ci ha messo molto in difficoltà, perché riusciva ad arrivare prima sulla palla, sulle seconde palle, mettevano questa palla lunga, ci facevano diventare lunghi, invece noi comunque siamo riusciti a, sotto quel punto di vista, a gestire le situazioni che si creavano. E questo mi lascia sereno, perché una grande squadra a volte si deve anche calare in questa mentalità e fare questi tipi di partite se vuole fare qualcosa di importante. Ti diventi giocatore. Poi è normale che se hai la fortuna di arrivare a giocare in quei campi è tutto più bello. Però credo che io, quando ho iniziato, neanche c'erano i sintetici, c'era la pozzolana ancora. E questi sono campi belli dove magari ti fanno ricordare anche il passato, la giovane età. Per quanto riguarda Alberto, credo che oggi abbia fatto una partita di sostanza. È riuscito a legare la difesa con l'attacco. Ha trovato difficoltà anche lui, perché comunque loro, con questa palla lunga sui due attaccanti, saltavano il nostro centrocampo, però è un ragazzo talmente intelligente che è riuscito a mettersi sempre nella posizione per aiutare un compagno. In effetti, ho proprio fatto i complimenti ai ragazzi a fine partita, dicendogli che questi tipi di partita ti portano poi alla fine a vincere i campionati, perché sono queste, quando tu trovi difficoltà ma riesci a portarle a casa, sono queste le partite che poi magari ti fanno arrivare al traguardo finale. Ne troveremo altre, poi dipenderà da noi, perché magari se saremo più bravi magari non arriveremo così con tanta sofferenza, però ci saranno tante altre partite che andranno in questo modo. Ma se la risposta della squadra è questa, insomma, sono contento, perché una grande squadra è composta da grandi giocatori, però il temperamento, se manca quello, i grandi giocatori poi alla fine faranno fatica. Ma se una grande squadra gli fai capire che il temperamento, l'aggressività, tutte quelle situazioni che della palla a metà e metà devono diventare tu, allora i grandi giocatori poi gli verrà più facile gestire le situazioni durante una partita. No, abbiamo fatto tanti errori noi, non siamo usciti mai a metterli in condizioni tali di sfruttare anche le loro caratteristiche. Però non ricordiamo, dobbiamo dire che questa è la prima trasferta in un campo sintetico, cioè ci sono tante situazioni che magari a volte bisogna analizzare, però io gli ho detto che anche loro hanno contribuito alla vittoria, perché se si sono messi a disposizione, magari non c'è stato qualcosa di eclatante, ma hanno corso e hanno sofferto con la squadra, allora questo vorrà dire che quando saranno bene saranno molto preziosi.
7: Senti mister, a proposito di, l'hai detto poco fa, già dato una risposta nello libro Radio Viopuri. Abbiamo vinto e va benissimo, ovviamente siamo tutti contenti, è una vittoria importantissima perché sudata. Ecco, ma se dovessi analizzare il motivo di non essere riusciti magari a sfruttare il vantaggio e quindi magari mettere il risultato, diciamo, a riposo, a sistemare, che cosa è mancato?
6: È mancata la lucidità di quando avevamo palla, che facevamo tanti errori, perché poi alcune occasioni le abbiamo avute, perché con Baggi potevamo chiudere la partita prima, non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto qualche ripartenza dove di solito noi la facciamo nel modo giusto, ma abbiamo sbagliato. Quindi a volte quando fai tanti errori tecnici, poi devi render conto che questa era una, doveva essere una partita più sporca possibile, ma da portare a casa in quel modo. E quindi bisogna lavorare su questi aspetti, bisogna fargli capire ai ragazzi che hanno le capacità, le qualità per fare errori, meno errori, però a volte ti può capitare, quindi devono essere bravi anche a switchare con la testa, e se non c'è quel tipo di situazione bisogna insomma tirarci sulle maniche e lavorare. Ma sapete intanto che in Serie D ci devono essere gli under 2008, 2007 e 2006, quindi bisogna anche lavorare. Quando prepari una partita bisogna anche fare i conti, questi tipi di conti. Normale che Marco gli ultimi anni parlano da sé. Per quanto riguarda invece Rosario, Fazio, De Mori, Runza, ho veramente giovani interessanti che quando giocano mi stanno dando serenità. Quindi sono contento di averli.
1: Allora, abbiamo sentito anche le parole di Marco Marchionni. Paolo, come le giudichi? Nel senso, ti piace il modello comunicativo del mister?
0: Così uno stile, diciamo, non mi sembra che vada alla ricerca della polemica.
1: Molto neutro.
0: Cioè, per come eravamo abituati, ecco, c'è il confronto. Padre Ralph, in buona sostanza, ecco. Con tutto il rispetto, ovviamente. Quando si vince va tutto bene, c'è poco da fare. Ci sono vari messaggi, alcuni purtroppo se li hai ormai mangiati, almeno la mia pagina Facebook, cioè per come lo sto seguendo. Sì, tra poco facciamo appunto questo fuori programma. Giuseppe Mallamagi scrive: pazza idea per quando a quadro viene marcato stretto, abbassare i due mediani a registi, alzare a quadro per non dare riferimenti. Che ne dite? Io direi di non cominciare a complicarci troppo la vita, ecco, cioè di sicuro Marchionni ha detto che questa squadra può fare più moduli, però ecco, a quadro ha vinto 5 campionati in quella posizione, quindi direi che non c'è motivo di cambiarlo. Ci chiede Angelo Catalano, di cui non ritrovo più vari messaggi, come sta Guida, approfondiremo domani, però ci risultava già in dubbio, diciamo, per questa partita, magari è stato tenuto fuori a scopo precauzionale, quindi ce lo aspettiamo onestamente almeno convocato, ecco, per mercoledì contro l'Avola, però vedremo di approfondire nella giornata di domani. Adriano Musolino, leggo commenti critici, ricordo che la Serie D è questa, campi difficili, tanta corsa, e quando serve corto muso, se pensiamo alle goleade ogni domenica possiamo e dobbiamo dimenticarlo, basti vedere il finale di Licata Nissa. Ora, io credo che Sergio Campolo la Serie D l'abbia fatta una volta come allenatore, sicuramente mai come calciatore. Buongiorno Sergio, che bella sorpresa, come stai?
8: Ciao Paolo, grazie intanto, tutto bene, dai, tutto bene, dopo una vittoria ancora meglio.
0: Esatto, sono vittorie.
8: Anch'io dopo due vittorie.
0: Esatto. Questo tipo di vittorie caratterizza il percorso di una squadra che alla fine, diciamo, vuole ottenere l'obiettivo?
8: Paolo, alla fine se ti ricordi, l'anno scorso abbiamo perso proprio per queste partite, cioè abbiamo perso il campionato per queste partite. Io ho ascoltato bene quello che ha detto il mister, e sono d'accordo con lui che ce li ha tutti i giorni sotto mano, quindi meglio di lui insomma non credo ci sia qualcuno che possa avere valutazioni per il momento, soprattutto perché hai detto bene tu, insomma questa squadra è partita un po' dopo, quindi chiaramente ha bisogno ancora un pochino per carburare, e soprattutto anche guardando la consistenza anche fisica della squadra, è chiaro che magari avrà bisogno di un po' più di tempo. Però ti dico la verità Paolo, io ho visto una squadra chiaramente un po' in difficoltà, perché questi comunque ne ho promossa prima davanti al pubblico, insomma sicuramente volevano dare e hanno dato il 100%, e ci hanno messo leggermente in difficoltà, però di contro ho visto una squadra anche abbastanza quadrata, compatta, con un giocatore in mezzo.

0: ma non nel momento in cui si verifica la necessità di dover ricorrere a dei cambi, insomma, a delle modifiche. È chiaro che abbiamo anche questo discorso legato all'età, insomma, legato all'età degli under da mandare in campo, fermo restando che uno come Marchionni può anche continuare a mandare in campo 4, perché già dalla prossima partita si può mettere il 2008 pure a destra, o mettendo Spegar al posto di Baggi, oppure anche avanzando Fazio sulla fascia, ruolo che mi risulta abbia già svolto nel precampionato, seppur a sinistra. Allora, io non so se in linea Sergio. Sì, ci siamo. Sergio, mi senti?
1: Sì, io adesso mi sento.
0: Perfetto, perfetto.
1: Non so fin dove mi avete sentito.
0: Non lo sappiamo neanche noi, perché a un certo punto però ti abbiamo perso, quindi stavi così commentando anche quelle che sono le dichiarazioni che ha fatto post partita il mister Marco Marchionni, quindi insomma stavi commentando un po' la sua gestione.
1: Sì, ti ripeto Paolo, secondo me quest'anno la Regina ha tutte le condizioni che ci vogliono per vincere un campionato, perché comunque ha messo tutte le cose a posto, soprattutto anche, secondo me, come ha detto il mister bene, una batteria di under importante, nei ruoli con gli over sicuramente per ogni ruolo ha sicuramente un'alternativa valida, se non migliore anche, e quindi secondo me ci sono tutte le condizioni. Ieri è stata, come abbiamo detto, è stata la classica partita, Paolo, che ce ne saranno tante di queste battaglie, perché dove vai, al di là dell'accoglienza stupenda che c'è stata da parte del Modica fuori dal campo,
0: in campo
1: è stata una squadra che ha avuto gamba dal primo al 90°, ha battagliato fino alla fine, e saranno tante le squadre che tu troverai da questo punto di vista, riserveranno sicuramente un'accoglienza come quella del Modica, perché giocare contro la Regina ti dà sicuramente tantissimi stimoli.
0: È presto per dire che c'è una Regina formato Granillo, una Regina formato Trasferta?
1: Ma non credo, Paolo. Io questa squadra può dare veramente 3-4 gol a chiunque, perché ti ripeto, è ben assemblata da tutti i punti di vista, con un allenatore che secondo me sa dare anche moltissima tranquillità, sa gestire bene, sono convinto che questa è una squadra che sicuramente Granillo, Paolo, c'è il 12° uomo, quindi è un fattore diverso questo, non che fuori non ci siano i nostri tifosi, però chiaramente il Granillo è tutta un'altra cosa, però è una squadra per come è stata costruita, che può andare a dettare legge su ogni campo.
0: Lo sappiamo bene.
2: Sì, no, io vorrei parlare un attimo di qualche singolo, poi ovviamente tu ne hai visti tanti, conosci molto bene il ruolo e non posso che farti una domanda su Alberto Acquadro, perché abbiamo sentito anche prima Michele Spinella, no, che lui conosce molto bene tante dinamiche riguardanti i campionati di Serie D, riguardanti la Sicilia, lui ci ha giocato a Trapani e a Siracusa, cioè si capisce che è proprio quel centrocampista che chi vuole vincere ha bisogno di avere nel proprio organico, cioè tanta quantità, qualità, e ha una grande visione di gioco, insomma fa tanta differenza avere Acquadro in campo.
1: Guarda, io ti dico, in quel ruolo è chiaro che i miei occhi vanno più specificatamente, perché comunque era il mio ruolo, quindi sono innamorato di quel calciatore.
2: Non è un caso la domanda.
1: Assolutamente Alberto Acquadro è un giocatore importante, parla di numeri per lui, ma si vede che comunque è quel tipo di calciatore che legge sicuramente molto prima la situazione, ed è per l'allenatore l'uomo fondamentale, io credo, insieme magari alla colonna centrale. Lui è un calciatore che ha tantissima esperienza, secondo me parla al momento giusto. Ma soprattutto ieri si è visto non spreca le energie, nel senso che è sempre molto lucido, perché è quello che deve fare, quindi si muove in funzione della palla e non corre, fra virgolette, non me ne voglia, non corre tantissimo, corre il giusto perché al momento opportuno.

0: lui è sempre molto molto lucido.
1: Sergio, per mercoledì questo turno infrasettimanale sappiamo che sarà finalmente a disposizione Marco Baldan, che assieme a Lancini ha impreziosito, no, la campagna acquisti per quanto concerne il reparto difensivo della Regina. Ti aspetti una scelta semplice da parte di Marchionni, considerando che appunto essendo un turno infrasettimanale ci può stare qualche avvicendamento, no, un pizzico di turnover, e quindi hai la scusa tra virgolette di inserire Baldan? Ti aspetti una scelta semplice e dovrai fare delle considerazioni anche legate all'età poi di altri calciatori, perché sappiamo insomma la norma sugli under, oppure una scelta un po' più contorta?
0: Guarda Paolo, in questo momento io ti dico la verità, è chiaro che mi metto un po' in difficoltà perché non mi piace parlare, perché è giusto rispettare i professionisti che lavorano dalla mattina alla sera con Marco Marchionni, il suo staff, la difesa secondo me in questo momento è il reparto che ha dato maggiore garanzie da alcuni punti di vista, anche se paradossalmente hai fatto 7 gol e 5 gol, no? A me hanno dato buonissima sicurezza. Non dimentichiamoci Paolo, perché è chiaro che Marco Baldan è un calciatore importante, quasi quanto a quadro, se non come a quadro, perché è comunque un calciatore che ha vinto i campionati anche lui, parla di numeri, però non dimentichiamoci che fuori c'è anche Domenico Girasole, che insomma per 3 anni è stato uno dei migliori difensori della categoria. Quindi qua il mister deve essere bravissimo a scegliere, perché se lo fai per un motivo, magari come hai detto bene tu, di far recuperare qualcuno magari un po' più affaticato, però sai, questo momento togliere dal campo Rosario Girasole sarebbe un delitto secondo me. Poi mister, come ti dicevo prima, noi parliamo magari anche da tifosi, però il mister ha sotto mano al 100% tutti i giorni la rosa, meglio di lui chiaramente non c'è nessuno che può stabilire e può decidere. Ti ripeto, io Rosario Girasole però in questo momento non lo toglierei dal campo.
1: E allora Sergio, è chiaro che se si tratta di mantenere Rosario Girasole, che ovviamente dopo una prestazione del genere come fai a lasciarlo fuori, e se si tratta di dare considerazione, no, a uno come Baldan, ti chiedo a questo punto se è il momento di fare una scelta per quanto riguarda la casella del portiere, e che recensioni hai su Madia?
0: Scusa.
1: Su Madia, sul portiere Madia, il 2007 che abbiamo preso dal Catanzaro.
0: Questo è un ottimo profilo, viene insomma da un percorso pure importante. Lì c'è da fare una scelta. Io ti dico Paolo, Lagonigro negli anni mi ha, ti dico la verità, non mi ha dato tutta questa sicurezza, quindi io magari con una squadra così forte, una coppia magari centrale, o magari un trio difensivo di un certo tipo, te lo puoi rischiare secondo me l'under, cioè il ragazzo un po' più piccolo magari, che magari in questo momento non sta trovando tanto spazio, magari potresti anche rischiartelo secondo me.
2: Sì, sono tutte valutazioni che poi all'imbarazzo della scelta

0: Sensi.
1: Doppietta al 90esimo.
0: Sì, sì, infatti, determinante proprio. Determinante, match winner.
1: Però hai detto benissimo, Andrea. Hai detto molto, molto bene. La cosa più importante è che un allenatore è bene che abbia tutta questa alternativa. Perché una sana concorrenza con giocatori di questo spessore, di questa qualità, sicuramente te li tiene al 100% mentalmente sempre in una certa, nella condizione giusta. Quindi secondo me è una bella scelta, ma anch'io da allenatore preferirei chiaramente avere tutte queste alternative.
0: Allora, senti, prego. Sergio, ti faccio un'altra domanda proprio sul centrocampo della Regina, perché ne parlavamo prima. Secondo te può esistere un centrocampo con la Ribi e a quadro insieme? Cioè magari quando per giocare col cosiddetto doppio play, può metterlo in campo Marchionni e mettere al loro fianco uno come Abbonchelé, che comunque abbiamo visto ha delle qualità di incursore, si fa trovare anche a ridosso dell'area di rigore molto spesso.
1: È una buona alternativa. Questo Andrea sicuramente potrà essere permesso proprio dalla grande consistenza dell'organico. Questo ti può permettere sicuramente anche a livello tattico di avere tantissime soluzioni, che ai giocatori sia di qualità che di quantità, molte con gamba importante, soprattutto Toscano mi sta impressionando per quello che sta dando, per come affronta la partita. Sembra comunque uno grande, quindi ti ripeto, ha tantissime soluzioni che ti possono permettere sia di variare a livello singolo, ma soprattutto ti possono dare anche diverse soluzioni tattiche.
2: Allora, dovete sapere che Sergio Campolo, sia parlando con me ma anche soprattutto parlando in pubblico, non ha mai sbagliato una valutazione su un ragazzo adolescente o comunque su un ragazzo che poteva avere 18-19 anni, mai, o in positivo o in negativo. Cioè, nel senso, se mi dice che un calciatore non arriva oltre un certo punto di carriera, quel calciatore arriva fino a lì e poi basta. Se mi dice che un calciatore fa strada, quel calciatore poi effettivamente fa strada, e fa strada per la categoria che Sergio indica. E ora, quelli in negativo non li diciamo, Sergio, insomma, per delicatezza. Però, partendo, diciamo, dall'esempio più fresco, che io circa un anno fa di questi tempi, mi ricordo esattamente dopo il derby che abbiamo perso a Messina, ti ho chiesto, secondo te, nella Juniores, quale può essere il calciatore che può ben figurare in prima squadra in quella Regina? E mi hai detto Macri, quindi molto prima che Macri venisse fatto esordire poi da Torrisi. E all'epoca esisteva ancora Telereggio, eri in onda insomma con Michele Favano, e ricordo che dicesti di un Barilla che forse aveva ancora 18 anni all'epoca, che Mazzarri stava per lanciare insomma in Serie A, dicesti molto bene di Barilla, che avrebbe fatto una carriera importante, ed in effetti ha fatto una carriera importante. Ecco, questi sono esempi che faccio un po', diciamo, dal più fresco a uno dei più datati, diciamo così, perché comunque
1: con Nino non era difficile, Paolo, perché comunque le qualità si intravedevano già da piccolo, quindi con lui era molto facile indovinare. Poi, per tutte le belle parole che mi hai detto, il bonifico te lo mando più tardi.
2: Allora, ti ringrazio, dico la verità, no, se no poi sostengono che parlo bene solo quando mi pagano, e non è vero. Quanti anni aveva Costantino Favasuli quando lo hai portato al Sant'Agata?
1: Paolo, calcola che eravamo nel 2016, 17, 15, 16 e 17. Costantino è un 2004, aveva 11 anni. Ma non solo lui, presi pure suo fratello, che era molto bravo pure lui, un altro terzino sinistro molto forte, sempre da Apri, questi qua, Griago, il fratello di Leo, sì. Griago, il figlio di Leo Griago, E quell'anno stavamo cercando di, insomma, di unire sia la Ionica che la Tirrenica, cercando di fare un unico centro con la Regina, di collaborare. Stavamo riuscendo, poi il discorso venne a cadere.

0: con la famiglia Pratico, Costantino fu svincolato, lo prese Agostino Casalia dell'Armando Segato e bisogna dargli atto che poi alla Fiorentina lo portò lui. Però ricordo con suo padre quando siamo stati ad Africa, insomma, era già molto contento all'epoca per il discorso regina. Ora sicuramente Costantino sta dando veramente un esempio importante. Ieri ha fatto cose veramente importanti, e secondo me alle qualità giuste sia dal punto di vista tecnico che morale per portare in alto il nome di non solo di Africa ma di tutta la Calabria.
1: Io so che
2: comunque tu
3: prima o poi ci siamo. Purtroppo no.
1: Aspetta, abbiamo un problema. Ok, ora funziona. Dicevo, so che tuo figlio Fabio collabora, è un collaboratore dell'ex mister della Regina Bruno.
3: Allenatore
1: in seconda di mister Trocini. Sono partiti molto bene in un campionato difficilissimo come il girone H. Questa Virtus Francavilla che fa ben sperare. Ora, mercoledì, se non mi sbaglio, c'è un match delicatissimo contro una delle favorite come il Brindisi, che ha costruito una squadra molto molto forte.
0: Sì, sono andato a vedere la partita che hanno giocato in casa con la Palmese. Il direttore sportivo ha fatto una squadra che è un mix tra gioventù e esperienza. Ci sono comunque tantissimi giovani. Ti dico la verità, mi hanno veramente impressionato per il ritmo che hanno dato per tutta la partita, almeno quella che ho visto io. Però soprattutto io ti dico che la Virtus Francavilla è una società molto molto organizzata, sembra un ambiente veramente professionistico, perché comunque hanno risistemato tutto lo stadio. Poi mister era stato già negli anni della Serie C. Villa aveva fatto molto bene, quindi molto ben visto, e quindi ha avuto la possibilità di lavorare in maniera molto tranquilla. E mio figlio sta, fra virgolette, sta studiando, dai, per provare quella che è la sua passione, perché ha iniziato molto giovane ad allenare, ha fatto già qualche esperienza, è stato fuori, è stato a Firenze, poi ha collaborato 3 anni con il Palgallico, e c'è stata questa opportunità. Ti dico, sono molto molto contento, perché soprattutto è andato una bravissima persona. Sì, poi sì. Al di là del lavoro, io chiaramente non mi permetto mai di giudicare il lavoro di nessun collega o professionista, però è sicuramente una bravissima persona, e da padre, da questo punto di vista, sono molto tranquillo.
1: A livello umano abbiamo imparato a conoscere Bruno Trocini, è veramente una persona fantastica. Poi il risultato sul campo non lo ha premiato, anche se umanamente lo meritava per quello che abbiamo visto a Reggio. La sua Regina è stata tra virgolette sfortunata, a volte non è riuscita per mezzi a vincere quel campionato, però Trocini sicuramente non si discute dal punto di vista umano.
0: Sì, che in quegli anni ti è mancato sempre il passo decisivo per vincere i campionati, magari anche le condizioni economiche non erano le stesse, quindi ha avuto anche parecchia sfortuna in qualche gara fondamentale, però ti dico, niente, obiettivamente, senza nulla togliere a quella, alla scorsa proprietà, però adesso stiamo parlando di tutt'altra musica, perché comunque come ti ripeto, la Regina la possibilità di avere un organico molto molto importante, quindi sicuramente io credo che quest'anno ci siano le condizioni ideali per tornare nei professionisti.
3: Sergio, ti aspettiamo nei nostri studi appena sarà possibile.
1: Assolutamente.
0: A presto, e vi ringrazio intanto per la chiamata e per esservi ricordati.
1: grazie a te Sergio, assolutamente, ci mancherebbe altro. A presto.
3: Alla prossima, ciao Sergio. Ciao, grazie davvero, grazie mille. e quindi insomma ci siamo gustati questo parere per me di una delle persone più competenti in senso assoluto di calcio della nostra città e non solo, credo proprio della nostra regione, come Sergio Campolo. È stato veramente un piacere poter colloquiare con lui. Va bene, non so se tra poco avremo modo di sentire anche Nello Libri, era pure lui a Modica, sì. Il nostro Nello Libri di Turing.
1: Lo chiamiamo, io prima vado a leggere qualche messaggio che ci arriva su WhatsApp. Giuseppe dice: dalla sostituzione di Guida e di Reis con i due di Alma, forse voleva dire il nostro ascoltatore, con i due nuovi ultimi acquisti è emerso che questi non sono le punte da 15-20 gol senza dei quali la promozione non è garantita. Lotito provvederà sin da subito se vuole stravincere il campionato.
3: Mi sembra troppo presto.
1: Sì, assolutamente.
3: Sicuramente si può discutere sull'assortimento, ripeto, sulle caratteristiche dei calciatori.
1: Di gara, quindi però. Voglio dire, è difficile adesso riuscire già a dare giudizi del genere. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, Michele da Torino.
1: Ciao Michele.
2: Ciao. Volevo dare il mio parere dopo questa vittoria un po' faticosa. Vi chiedo scusa in anticipo perché ho chiamato altre volte. Mi rendo conto che c'è il ritorno della voce, quindi a volte è capitato che ci parliamo sopra o non sento bene le domande, quindi cerco di fare più attenzione ai vostri interventi.
3: No, ma qui ogni telefonata serve una medium praticamente. Cioè non...
2: Ah, ok. Allora, io per commentare la partita di ieri cito una partita che non c'entra niente, che è del 2004, che è un Regina-Juve, dove noi vinciamo 2-1. Perché cito questa partita? Perché quando tu sei una squadra inferiore, no? Come lo era la Regina nei confronti della Juve, in quella partita che ricordiamo tutti, perché la Juve ha tirato 200 volte in porta, sono stati annullati due gol, cioè eravamo inferiori. Abbiamo vinto e ci siamo intascati i tre punti. Per quello oggi dico, invece noi siamo superiori al Modica, perché è una squadra che arriva dall'eccellenza e noi non siamo noi tifosi a pompare la Regina, e diciamo l'ambiente, Lotito stesso, no? L'allenatore che dice che dobbiamo vincere il campionato. Per cui se vinco una partita dove sono inferiore mi prendo i tre punti e va bene così. Questa volta anche va bene così, perché per carità si dà tempo a tutto e a tutti, però non è accettabile, secondo me, per quello che è stato dichiarato, soffrire in questo modo e ricevere tre tiri in porta, un salvataggio sulla linea, un gol annullato. Secondo me è un po' troppo. Poi, ripeto, siamo alla seconda partita. Paolo, hai detto bene tu, magari c'è una Regina formato interno e uno in trasferta. Vediamo il campo piccolo, cioè tante cose, teniamo conto di tutto, però sicuramente non dovremo soffrire così.
1: Sì, io sono d'accordo con te, anche perché voglio dire non è tanto diverso rispetto a quello che criticavamo lo scorso anno, nel senso che la Regina di partite del genere ne ha vinte parecchie, forse le sbloccava un pochino più là, però a livello di produzione offensiva e di... Non è stata tanto diversa la partita, no? Rispetto anche a quella dell'ultimo campionato fuori casa. Però c'è da dire che comunque è la prima partita in trasferta, in un campo non facile, perché abbiamo visto comunque il Modica non è una squadra proprio allo sbando, e soprattutto in un campo così piccolo. Quindi diciamo che come prima partita fuori casa non ci lamentiamo, nel senso ci prendiamo i tre punti, ci prendiamo la vetta della classifica, vediamo poi nel corso del tempo quello che succede, nel senso che sicuramente non ci entusiasma la prestazione, però non farei allarmismo, cioè nel senso vediamo quello che succede, intanto sei a punteggio pieno, non hai preso gol,
2: bravissimo, io hai vinto la partita,
1: per iniziare va benissimo, l'importante era fare punti. Ora vediamo quello che succede alla Lamezia e poi le prossime trasferte. Dovrei andare a Trapani, quindi sarà là già un altro tipo di trasferta contro una squadra che importante, che è in difficoltà, quello che vuoi, però già lì secondo me capiremo che Regina sarà anche fuori casa.
2: No, d'accordissimo. Chiudo con il commento su Lago Nigro. Io ve l'ho detto già altre volte, io purtroppo mi schiero, cioè sono proprio del partito del Lago Nigro in panchina. A me non piace, perché ieri cos'è successo? Che devi schierarti, no? Devi dire: ma Lago Nigro va bene perché ha fatto quelle due o tre parate, oppure non va bene perché è stato incerto sulle uscite. Io veramente lo guardo con attenzione. Nei corner, nei calci d'angolo, questa cosa è stata sottolineata anche da Paolo Ficara. Lui fa un metro in avanti e poi un metro indietro e ha permesso a un attaccante del Modica di saltare dentro l'area piccola. Allora ragazzi, io seguo il calcio da 30 anni. Cioè,
3: sul secondo se palo peraltro, portiere, cioè, devi, ha attraversato tutta l'area piccola.
2: Devi per forza dare sicurezza, cioè non può in una domenica io non mi posso portare a casa il 6 perché ha fatto delle parate. Tu mi devi dare sicurezza, non mi dà sicurezza questo portiere e non c'è niente da fare.
1: Sì, vai Paolo, tutto qua. Rispondi tu.
3: No vabbè, insomma, mi sono già espresso, ovviamente nessuno vuole fare la crociata contro il singolo, in particolar modo poi quando si tratta di un giovane, però non vanno neanche bruciati i giovani.
2: No, però Paolo, ti volevo chiedere se con l'Icata dopo noi siamo 1-0, siamo 1-0 con l'Icata e lui sbaglia quel dribbling e per caso prendiamo gol.
3: Allora, non solo il dribbling,
2: stiamo parlando,
3: Michele, non solo il dribbling, attenzione,
2: c'è cioè, lui un 1-1 che poi fai fatica a portare a casa magari.
3: Sì, dico, lui non ha spazzato il pallone in quella circostanza, poi si è accartocciato, terminato la punizione diretta. Lui, c'è, cioè, invito a riguardare anche il posizionamento che ha tenuto quando è stata battuta la punizione in diretta, cioè lì se non interviene Baggi è gol.
2: Bravo.
3: E di conseguenza, ripeto, per me è un ragazzo che ha problemi su qualche fondamentale, quindi o si è in grado di farlo migliorare subito, oppure onestamente, ripeto, hai trovato un difensore più forte di Girasole Domenico, hai trovato un regista più forte di Laribbi, non puoi non trovare un portiere più forte di Lago Nigro.
2: Bravo, d'accordissimo. Vi saluto con questa domanda che vi giro, poi vi ascolto. Secondo me alcune cose vanno fatte con eleganza, con coerenza, con un senso logico. La presenza di Ballarino ieri come la commentate voi? Perché secondo me è stata un po' fuori luogo, però.
3: Ma guarda,
2: vorrei sapere la vostra e vi ascolto.
3: Sono le 13:38, abbiamo iniziato alle 12:10, quindi addirittura per 1:28 siamo riusciti non solo non a nominarlo, ma neanche proprio, cioè, a considerare lontanamente l'ipotesi di.
2: Vabbè, facciamo finta che non sia entrato allora allo stadio.
3: Certo, a fare da criptonite per tutti gli acquisti di Rodito, ce ne va, cioè, voglio dire. Che alla fine ha segnato
4: la prestazione,
3: cioè tutti quelli hanno preso la vita ieri.
4: La prestazione un po' in generale di Gerardo Muta, anche
3: esatto.
4: Come quando andava a Toir a vedere l'Inter,
3: capisci?
4: Cioè, quei tempi dove era il padrone
3: cioè, hanno mantenuto, no? I propri standard.
4: Ma quando veniva là, quando veniva a San Siro, l'Inter non vinceva mai. Ieri comunque la Regina ha vinto.
3: Sì, però hanno mantenuto i propri standard solo Girasole e Lago Nigro.
2: Bravo, ma è perché i tifosi ricordano tutto, cioè in questa settimana ha parlato anche Saladini, forse ha risposto su LinkedIn, cioè in questa settimana noi vogliamo che queste persone anche che non lì hanno fatto il bene della Regina siano zitte e non vengano a vedere la partita o parlino della Regina, cioè non devono esistere né nelle nostre partite né online, ci hanno fatto crollare, purtroppo dobbiamo assistere a Modica Regina invece che a Lazio Regina, Milan Regina, quindi queste persone siano a casa o siano zitte. Grazie.
4: Grazie. Ciao Michele.
3: Ma pure no, Modena vabbè, Regina mi andava bene. Allora, no, eravamo riusciti anche sabato a non nominare pure l'altro, figurati. Però.
4: Allora, voglio dire, è venuto a vedersi la partita.
3: Sì, tu hai mai visto Regina? Lillo Fodio, Pino Benedetto?
4: No,
3: che...
4: no, ma infatti basta. Cioè, nel senso, è inutile poi tornare. Ormai è archiviata la Regina di Ballarino, non c'è più. Ha fatto il suo tempo, male, bene. L'abbiamo già giudicato, ne abbiamo già parlato quando ne dovevamo parlare. Quindi io direi che è tempo di guardare solo in avanti. Cioè, ormai ora guardare indietro, speriamo di non doverlo fare più, perché significherebbe poi dover tirare fuori problemi e situazioni spiacevoli del passato. Guardiamo avanti, abbiamo una nuova proprietà che sta facendo bene, è iniziata col piede giusto, quindi guarda, lui è andato a vedersi la partita, è siciliano, vuol dire sarà stato vicino casa, ha voluto farsi una sgambata, benissimo, se l'è guardata, si è preso qualche coro dalla curva.
3: Avrà pagato pure il biglietto magari.
4: E quindi nulla, nel senso, guardiamo avanti, guardiamo alla regina che deve giocare con l'Avola, guardiamo alla regina che deve vincere il campionato di Serie D, con la speranza che possa essere solo un percorso di crescita da qui in avanti per i prossimi anni.
3: Io sono una cosa, no, perché se non dico niente, dopo tutto quello che io ho scritto negli anni, sembra c'è il rischio di passare per quello che non sono. Senza fare nomi, dico, ci sono degli ex presidenti che non sono mai venuti allo stadio, nonostante credo qualcuno abbia anche l'abbonamento, no? Altri invece che evidentemente ci tengono, o ex proprietari, dipende. Credo che ci siano dei presidenti che hanno fatto il bene della regina. A voi, non sto dicendo, non tocca a me dire chi, come, perché, quando. E ci sono anche degli altri che magari avevano preso la regina solo per fare passerella, perché poi di soldini ne abbiamo visti pochi. Credo che vogliano continuare a farla la passerella, fermo restando che anche un altro che ha nominato Michele prima, col cavolo che ci viene allo stadio, no? Cioè, certo. Ora sarebbe a tutto, c'è un limite.
4: Vabbè, comunque possiamo dire che ci sono delle differenze tra Saladini e Ballarino nel dramma totale che abbiamo vissuto negli ultimi anni.
3: Sì, uno ci ha negato e l'altro ci ha tenuto con la testa sott'acqua.
4: Sì, però comunque alla fine ha trovato uno sbocco importante. Cioè, nel senso, alla fine non ci ha venuto all'Emanuele Ilari di turno, ma comunque allo Tito, per merito suo, per merito di qualcun altro.
3: No, per merito del sindaco,
4: vogliamo,
3: sì.
4: Per quello che vogliamo, però la situazione è diversa. Cioè, nel senso, Saladini ci ha portato da, tra virgolette, l'Olimpo del calcio italiano alla Serie D. Ballarino non è riuscito a portarcene fuori. Però comunque, vuoi non vuoi, è una situazione diversa. Comunque non sei fallito, non hai...
3: Ci sei andato vicino, comunque. Comunque fare la Serie D è già di per sé un fallimento.
4: In ogni caso è stato salvato e tutto il resto dall'avvento della nuova proprietà. Quindi in ogni caso è diverso. Io dico, ripeto, guardiamo avanti. Per me il mantra deve essere questo: guardiamo avanti e speriamo che questo nuovo ciclo sia un ciclo virtuoso e stabile, soprattutto.
3: Non ti facevo tipo da mantra, comunque, ti dicevo più tipo da classico.
4: No,
3: non lo so,
4: ma
3: perché.
4: Infatti io mantra non ne faccio.
3: Vedi, mi sembrava strano. Va bene.
4: Ti leggo questo messaggio anche, sì, dell'ascoltatore. Nel frattempo chiamo Nello.
3: Okay.
4: Nuccio ci scrive: buongiorno Andrea e Paolo. Le partite in trasferta su quei campi saranno sulla stessa falsa riga. Avversari che faranno di tutto per non far giocare, occupazione degli spazi, aggressività, pressing e marcature asfissianti. Bisogna avere pazienza con qualche imbucata e fare tesoro delle palle inattive. Da non ripetere gli ultimi minuti, che una squadra forte come la Regina non deve concedere quel forcing agli avversari e chiudere le partite col secondo gol. Nelle difficoltà non segnare su azione, ribadisco, fondamentali le palle inattive. Poi dice Nino M, ci dice: ciao a tutti, in 3 anni non sono mai stati capaci di essere al primo posto, mentre quest'anno sono bastate 2 giornate. La squadra dell'anno scorso perdeva 2-0 una partita del genere. Comunque Andrea ha perfettamente ragione, ricordiamoci che siamo ancora in Serie D.
3: Ma sai, sulla squadra l'anno scorso avevi il dubbio se avessero i soldi per la benzina a questo punto della stagione. Dubbio che invece con questa proprietà non hai, perché sono cose che incidono anche nell'atteggiamento e nel morale di una squadra che poi deve scendere in campo. Non dobbiamo non considerare anche determinati motivi per cui poi non veniva fuori il risultato nella passata o nelle passate stagioni. Le partite di sabato sono tutte finite in parità: 1-1 tra Vibonese e Siracusa, 2-2 tra Vigo Lamezia e Igea Virtus, 1-1 tra DGS Praia Tortora e San Biase, mentre le gare di domenica: Avola Trapani 1-0, e ricordiamo che mercoledì si disputa Regina Avola alle ore 18:30 al Granillo. Il risultato di Modica Regina lo sapete già: 0-1 per noi. Milazzo Ragusa 3-1, Gela Castrum Favara 2-1, Atletic Palermo Enna 3-0, Licata Nissa, che ha avuto inizio alle ore 20 di ieri sera, è terminata 1-1 nonostante Licata fosse in inferiorità numerica già dal primo tempo. Buongiorno, ben ritrovato il nostro Nello Libri. Ciao Nello.
5: Ciao Andrea, permettetemi di complimentarvi, perché sarò anche di parte, ma è una trasmissione piena di contenuti, interessante, anche se faccio ammenda, oggi per motivi lavorativi e non sono riuscito a seguirvi, quindi magari se mi dite
3: e non lavorare,
5: le vostre impressioni, iniziate a dirmi le vostre, come la percezione della partita di ieri, poi magari vi dirò la mia.
4: Noi da casa abbiamo visto una Regina comunque che sicuramente non ha lesinato corsa, quantità, però è andata sicuramente in difficoltà inaspettatamente contro un avversario comunque inferiore. Detto questo, bisogna anche, come abbiamo detto dall'inizio, ricordare che era la prima partita in trasferta e giustamente poi da casa non capiamo neanche il clima, perché il clima secondo me condiziona tanto le partite fuori casa, e questo lo dobbiamo, ce lo devi dire tu com'era un pochino il clima, visto che eri là.
5: Sì, certo. Allora, iniziamo. Ho sentito, ripeto, qualche minuto fa un intervento che parlava di campo, mi pare proprio tu Andrea, sì, o Paolo, di un campo stretto e corto, ed è vero, il terreno di gioco era perfetto, perché peraltro sembra che ci fosse un sintetico di ultima generazione, ma il campo è piccolo, quindi questo ovviamente favoriva chi si doveva difendere. Raciti l'ha detto espressamente, Raciti dico l'ha detto espressamente, noi abbiamo studiato la Regina e probabilmente hanno fatto hanno letto e hanno, come dire, fatto i compiti a casa e non si sono presentati, come magari ha fatto il paio da invitata, a giocare ad armi pari, e sono rimasti coperti soprattutto dopo anche essere passati in vantaggio. Non è cambiata per niente la loro strategia, per cui erano tutti strettissimi, molto molto corti, bloccati dietro con Garufi che era praticamente un difensore aggiunto davanti alla difesa, e ripartivano a campo aperto con due attaccanti davvero veloci, validi, strutturati, che ci hanno messo in difficoltà. Il problema è proprio quello che poi vanno a superare, perché hanno creato a centrocampo una gabbia su a quadro, che ieri non ha giocato bene, ma ripeto, ci hanno impedito di fare il nostro gioco. Ora, detto questo, abbiamo segnato comunque, quindi guai a sentir parlare del risultato di partita rubata, assolutamente no, perché l'unica cosa che mi sento di come dire, sottolineare e come dire rimproverare alla Regina è stata quella di aver nei minuti finali concesso tante punizioni sulla tre quarti, cioè voglio dire, tu ti dovevi difendere meglio, al di là del fatto che non sei stato poco incisivo in attacco e in ripartenza, ti dovevi evitare di fare dei falli, che di fatto hanno messo il Modica nelle condizioni di far schiovere in aria i palloni. Da qui i principali problemi, perché su azione loro non sono stati per niente pericolosi. Questa è la mia lettura. Poi chiaramente c'è da migliorare, chiaramente secondo me siamo stati condizionati dalla scarsa condizione atletica ancora dei subentrati, degli attaccanti, perché Maialdo è in un ritardo oggettivamente di preparazione, ma chiaramente secondo me nel tempo questo consentirà di appena questi entrano in forma ci saranno delle alternative importanti a presa. È uscito stremato, sostanzialmente stremato, perché ha dovuto reggere tutto l'attacco.
3: Sì, i loro attaccanti hanno tirato più dei nostri, questo è poco ma sicuro.
5: Prego.
3: Dico, è poco ma sicuro che i loro attaccanti abbiano tirato in porta più dei nostri. C'è stata quella conclusione, sì, quel gol insomma, poi annullato per il tocco col braccio di Reis, Alma, stop e tiro, sì, fantastici. Però poi sì, per il resto i nostri attaccanti non hanno tirato, mentre i loro sì.
5: Sì, sì. Allora, sì, è vero, ti ripeto, in questo. Ti dico, Lago Nigro, questo sentivo la tua disamina su Antonio, è stato secondo me decisivo per 80 minuti, negli ultimi 10 più il recupero soprattutto ha deciso di farci venire qualche capello bianco in più, insomma c'è stata l'uscita nell'ultima azione, è uscito ai limiti dell'area, ma è stato praticamente bloccato dagli uomini che erano dentro, per cui si era, la porta si era praticamente si era sguarnita. Per fortuna ci è andata bene, quindi ci sono state oggettivamente delle decisioni poco opportune da parte del nostro portiere. È chiaro che però non ci sono stati effetti. È vero pure, come hai detto appunto tu, che ci sono state due o tre belle degli interventi tra primo e secondo tempo, però ripeto, le principali difficoltà le abbiamo avute su quelle palle lanciate dalla tre quarti, dove poi lì spizzicate cose e altro, ma i tempi in difficoltà, e avremmo dovuto essere più cinici, però non siamo stati mai capaci di fare un contropiede di un'azione, tranne l'episodio di Paggi, che insomma avremmo chiuso la partita. Troppo poco, sì, sicuramente, però abbiamo vinto, che vai a guardare.
4: Sì, no, ma poi comunque ricordiamo che è la prima trasferta, quindi io ripeto, cioè la partita di ieri è stato un altro test, siamo comunque all'inizio, agli albori di questa stagione, ci può stare avere qualche difficoltà di troppo, l'importante è, anzi, superare queste difficoltà significa che comunque nonostante tutto sei una buona squadra, sei una squadra forte destinata a fare un campionato importante. Vediamo poi nei prossimi mesi, nelle prossime settimane come cambia anche l'atteggiamento della squadra fuori casa, secondo me poi quello sarà importante da capire.
5: Sì, devi dire che Modica anche in campo è stata abbastanza un atteggiamento aggressivo, ci sono state degli scontri, punizioni, ma mai quelle situazioni, come dire, da campo di proprio campi infuocati, perché comunque sugli spalti assolutamente proprio un clima, loro molto molto accalorati, tifosi, ma mai un coro contro o quant'altro. Ripeto, problemi grossi non ce ne sono stati, c'è stato qualche forse scintilla fra Lancini e l'attaccante, ma ripeto, tutto molto molto molto nei limiti assolutamente dei cose accettabili, ma questa è la Serie B. Pensare di vedere sempre calcio e champagne, 6 gol di differenza non ne avremo mai.
4: Sembra paradossale, ma ancora non siamo abituati, e quindi ogni volta ci ritroviamo a ripetere un po' le stesse cose quando andiamo in trasferta. Sono passati oltre 3 anni, purtroppo siamo ancora qui, ma questo è il campionato e questa è la categoria, dobbiamo ribadirlo, perché obiettivamente non siamo abituati un po' tutti ancora, nonostante siano passati ormai degli anni. Va bene, detto questo,
5: secondo me, scusami, solo una cosa, secondo me dobbiamo evitare di immaginare che, siccome ci sono giocatori di livello, di dare per scontato che noi vinceremo tutte le partite per 6-0. Questo
4: certo,
5: è il
4: no,
5: tema, perché
4: questo...
5: se passa questa
4: ma
5: idea,
4: infatti è stata utile anche la partita di ieri sotto questo aspetto, ci ha riportato anche un po' con i piedi più per terra, che non fa mai male, nel senso che per fortuna abbiamo vinto, ecco.
5: Sì, ma ripeto, adesso non è che noi siamo usciti da ieri, almeno parlo per me, a parte l'episodio di Rosario Girasole, che ha fatto una cosa favolosa, cioè io gli ho detto che ha fatto una doppietta, cioè lui ha segnato 2 gol ieri, ma a parte quello non è che tu sei stato lì e tranne, ripeto, quelle tue così indecisioni magari di Antonio Lagonigro, che hanno dato un po' di adrenalina. Non è che c'è stata tutta questa paura di perdere la partita, di pareggiarla. Cioè, adesso diamo anche, non è che siamo stati chiusi in area a respingere un attacco, c'è stata una partita che, voglio dire, non si è chiusa, ma neanche che chissà che abbiamo rischiato chissà come di perdere. Dai, non esageriamo, ecco.
4: Assolutamente.
5: Tutto, diciamocelo.
4: In chiusura, Nello, dopodomani si torna già in campo, ti aspetti dei cambiamenti, un po' di turnover da parte di Marchionni, visto che comunque è un impegno infrasettimanale e la rosa te lo consente, l'organico?
5: Sicuramente Marchionni del racconto, ma questo l'ha detto, delle 3 partite in una settimana, C'è il discorso che domani, se non ricordo male, Baldan potrebbe essere utilizzato.
4: Sì, sì, sì, può scendere in campo.
5: Ho qualche dubbio su come, insomma, anzi, curiosità anche su come gestirà l'aspetto tattico col fatto che un ingresso di Baldan magari creerebbe per la regola assurda degli, purtroppo esistente, degli under, le conseguenze. Perché tu a spazio è complicato, non lo puoi togliere, quindi a quel punto che fai? Metti in discussione Girasole? Non lo so. Quindi a questo punto magari l'idea di un'alternanza in porta, secondo me, si potrebbe prefigurare, ma ripeto, è una mia idea, è nulla di così. Non certamente per una punizione per Lagonigro, che ripeto, ieri è stato decisivo per 80 minuti, come avete giustamente sottolineato voi.
4: Benissimo, grazie a Nello Libre per il video di Video Touring.
5: A presto, ciao.
4: Ci rivedremo, ciao, assolutamente. Grazie Nello.
5: Buon lavoro.
4: Ciao. Allora, siamo praticamente in chiusura, Paolo. Io andrei a leggere giusto gli ultimi messaggi che ci sono arrivati su WhatsApp e poi ovviamente concludiamo il nostro appuntamento con oggi e ci rivediamo domani. Ci scrive un ascoltatore: vorrei sapere gentilmente chi era il giocatore con il doppio cognome sulla maglia. Diciamo che oggi lo possiamo dire.
3: Ah sì, Cristian Mauro. Okay. Cristian Mauro, stagione 96-97, quindi l'avevamo preso in prestito all'Udinese, avevamo lo sponsor Caffè Mauro sulla maglia, quindi di conseguenza aveva scritto il proprio cognome sia dietro che davanti.
4: Poi Gregorio ci scrive sempre il suo rapporto, ci riporta dell'avversario di turno. Ci dice: io mi porto avanti, Lavola gioca con il 3-4-2-1, portiere Santillo, difensori Sacco 2007, Spina e Figgini, centrocampisti Langella Under 2006, Puglisi, Rotella e Butera, due dietro la punta, Tuzzolino 2008, Alfò e attaccante Tedesco. Dice: ne ho beccati 8 del Modica. Sicuramente poi domani approfondiremo ancora di più, anche perché avremo,
3: se facciamo il gioco pronostico formazione avversaria, sicuramente
4: avremo qualche intervento anche direttamente da Avola. E poi Domenico ci scrive: buongiorno ragazzi, qualcuno ha azzeccato il risultato e marcatore? No, qualcuno ha azzeccato il risultato esatto, 0-1, qualcuno ha indovinato il marcatore, però ovviamente non porta punti indovinare il risultato. Hanno indovinato comunque, un paio di 0-1 ci sono, senza ovviamente aver indovinato il marcatore, però più di una persona aveva indicato Rosario Girasole come primo marcatore, quindi una chiamata non facile che però qualcuno ha fatto. Benissimo, allora noi ci rivediamo domani avremo comunque degli ospiti importanti anche direttamente da Avola, dove parleremo appunto della prossima sfida della Regina, perché è già tempo di tornare praticamente in campo. Mercoledì c'è il turno infrasettimanale alle 18:30.
3: Sì, fermo restando che sono le vittorie che ci portano il sorriso, cioè poi argomentiamo nel corso della trasmissione su quella che è stata la prestazione sia di squadra sia individuale, ma io dopo aver messo Mastantuono in panchina, se ho questa faccia è perché la Regina ha vinto, capisci?
4: Non puoi mettere Mastantuono in panchina, ha messo titolare in due fantacalci differenti,
3: di
4: tripletta straordinaria, fortissimo Mastantuono.
3: E quando ricapita?
4: Non si può tenere in panchina. Dice Giuseppe: quando avremo le maglie con i nomi?
3: Vediamo se già mercoledì, oggi ci informiamo, insomma, nel corso della giornata di domani, se sono arrivate.
4: Io credo
3: maglie.
4: Che se non sarà mercoledì, provo a immaginare al massimo la partita poi dopo quella con il Lamezia, non lo so qual è la prossima in casa, poi dopo l'Avola.
3: Intanto vinciamo le partite, poi è chiaro che se uno vince con questa maglia, perché se la deve togliere?
4: Ma io sono sincero, non mi sarei ammazzato per riprendere subito il marchio, quindi figuriamoci per le maglie con i cognomi.
3: No, io il marchio sono per primo.
4: Sì, no.
3: Però
4: nel senso, io ho una visione un po' per, cioè, nel senso, per me la cosa principale, e lo dico da sempre, è vincere il campionato. Cioè, nel senso, se oggi non avessimo comprato il marchio magari in Serie C, per me sarebbe stato molto meglio. Le due cose non siamo riusciti a farle,
3: e
4: speriamo
3: dipende
4: adesso,
3: se non lo compra nessun
4: adesso,
3: altro.
4: No, per carità, nel senso, benissimo, la storia è importante, il nome, quello che vogliamo è la prima cosa, però io resto molto legato al risultato del campo, che per me è la cosa principale. Cioè la regina in Serie C con il marchio sarebbe stato l'ideale. Quindi magari prima la Serie C, comunque abbiamo preso prima il marchio, va benissimo. Adesso prendiamoci la Serie C senza i nomi sulla maglietta, con le maglie vecchie, quello che volete, non mi interessa. Io voglio andare in Serie C.
3: Se un giorno diventi presidente della regina di contesto, esatto.
4: Va bene, va benissimo, non c'è problema. Rispondiamo anche alle contestazioni. Grazie, grazie a Paolo Ficara, a grazie ovviamente a tutti. Ciao, voi grazie che ci avete seguito. Noi ci rivediamo ovviamente domani. Ciao, a presto.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita. Il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi. Victor Hugo.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Su Touring 104, Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto, ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia insieme al Regno Unito l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima che resta nelle mani del capo di Stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
2: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di Internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: L'economia, petrolio e gas senza freni. Con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, sul fronte del greggio il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato. La scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con due giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul Monte Koldai nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murales antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organismo arbitrale della Premier League, ProRef, ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete, arrivata al 60esimo, era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Ogni giorno dalle 14 alle 17. Smash It's Up Chart.
8: Smash It's Up Chart.
7: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. In ordine sparso.
9: Che nome dai ad un suono?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
2: 104.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Smash It's Up Chart.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. Martin Luther King.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Smash It Memories. Un super classico. Ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto, ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia insieme al Regno Unito l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima che resta nelle mani del capo di Stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo e il servizio della redazione.
2: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi, sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di Internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
1: L'economia. Petrolio e gas senza freni, con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato, la scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con 2 giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. L'orco è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Il giovane è gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona pluriaggravati. Le violenze si sarebbero consumate la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina all'interno di un condominio di Corso Alcide De Gasperi. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla ragazza nei giorni scorsi. Parliamo di cinema in chiusura. Coyote vs. Acme è sempre in testa alla classifica del botteghino del weekend, in cui fanno capolino anche alcuni film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Appena conclusa, al secondo posto regge l'Odissea di Christopher Nolan con 755.405 euro. Terzo, Paw Patrol Missione Dinosauri con 713.088 euro in 5 giorni. Al quarto posto irrompe il documentario sulla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, totalizzato in 4 giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana monta a 5.504.757 euro, più 9% rispetto al weekend precedente. Ed è tutto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Dal 12 al 15

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili. Marcello Marchesi.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: ragazzi, lo sapete che siamo in diretta?
1: Di già?
0: Sì, cioè, siamo in diretta, siamo in diretta. Bene, chiudo qua. Vai, dai, facciamo finta come se fossimo a casa nostra. Allora, deve controllare. Tony R, deve controllare. Buongiorno, buon pomeriggio. Tony deve controllare. Ogni 5 minuti deve andare lì per vedere se l'immagine che vedono la gente che passa va bene.
1: Nel grande display, quello
2: là. Guardo?
0: No, qua, guardi, guarda questo.
1: Allora, esiste Tony F, poi qua abbiamo Tony R, e volendo c'è anche Tony S. Oh no,
0: ci Tony
1: potrei essere io, no?
0: No, tu Tony.
1: E vabbè, facciamola così, sembra più professional.
0: Buon pomeriggio, siamo in diretta.
2: Ciao belli.
0: No, terza giornata di Scirubetta, anche oggi un record da stabilire dei 54 più 1. Sai che ho scoperto, diciamo, 34 espositori di gelato più 1, ho letto.
1: Perché
0: nel...
1: più 1?
0: Perché Fragomeni è fuori concorso, perché i 34 partecipano tutti a questo concorso, dico, il gelato più bello, sai come succede?
1: Ma avete fatto gli assaggi in questi giorni?
0: Invece c'è il numero, no, l'ho detto ieri, niente, perché poi ho assaggiato anche quello al cioccolato, l'ho assaggiato tutti ieri, guarda.
1: Ora vedrai, l'unico giorno dove non si assaggerà sarà oggi,
0: no,
1: vedrai?
0: Ti faccio assaggiare, dov'è qua?
2: E saremo in due comunque.
1: E saremo in due, sì.
0: Allora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, quinta edizione di Scirubetta, chi è che lo legge? Dai, 34 maestri gelatieri. Sono pronti a conquistarvi, lo hanno già fatto in queste due giornate, il palato con gusti esclusivi creati appositamente per il festival. Come funziona Scirubetta? Dai,
1: devo leggere. Non volete fare niente, ragazzi. Intanto vi va detto che l'ingresso al villaggio è gratuito. Quindi tu che devi fare? Raggiungi la cassa.
0: Parte, così sente meglio il microfono.
1: Raggiungi la cassa, esci fuori i piccioli, acquisti gettoni e cominci il tuo viaggio tra i 34 gusti esclusivi creati appositamente per questa edizione. Ogni gettone dà diritto a una coppetta di gelato. Il gusto che riceverà più gettoni vincerà quindi il premio della giuria popolare. Ma non finisce mica qui, avrebbero detto quelli bravi. Una giuria tecnica composta da esperti del settore valuterà le creazioni e assegnerà il prestigioso premio di qualità. Quindi 34 maestri gelatieri sono pronti a conquistare il vostro palato con gusti esclusivi creati appositamente per il festival.
0: Grande, allora è già aperta la cassa?
2: Sì.
0: Fino almeno a luna di notte, perché ieri l'ultimo gelato abbiamo assaggiato col set a luna di notte. I gettoni.
1: Sì.
0: Un gettone è 3 euro, 4 gettoni 10 euro, lo sto leggendo, la
1: cassa. Ho detto l'ho imparata a memoria, invece no. Lo so
0: e poi 10 gettoni 20 euro. Se voi volete, non so, volete prendere un cono invece la coppetta, che danno la coppetta e veramente non mangi poi, perché è abbastanza
2: è consistente.
0: Sì, è buona. Ti danno il
1: cosa intendi con abbastanza get down? Aspetta, perché uno deve capire il get down.
0: È un termine bellissimo, cioè, get down è che finisce là. Cioè tu mangi la coppetta con 10 situazioni di cucchiaino e poi basta.
1: Ah, è finito.
0: Cioè hai risolto un pranzo o una cena.
1: Ma c'è anche la brioche o no?
0: No, la brioche no. E poi comunque la grande cosa, tra l'altro stasera ci sarà il concerto di Cavallaro.
1: Sì,
0: i nostri afficionati. Avremo tanti ospiti, tanto noi siamo partiti adesso, siamo in diretta su Radio Tuning.
1: Siamo qui al fresco soprattutto, vero?
0: Okay. Sì. Bello, dai. Guarda, allora
2: vivo un'aria.
0: Ci sentiamo tra un po', ragazzi. Tony R dov'è? L'avete visto Tony R?
2: Sono qui.

0: anni 80, sì, vero? Inizio degli anni 80.
1: Guarda, ti posso dire che io facevo, vabbè, non dico che classe facevo, però può essere anche media, sì. Così guadagno 3 anni. Ma facevo il primo super, o il primo o il secondo superiore, penso sia dell'81, dell'80.
0: Eh sì, 82 forse, sì, 80, sì, 80, siamo 80. Giù di lì.
2: No, beh, io ero più giovincello.
0: Sì, allora, tu sei il più vecchio di tutti.
1: Oh ragazzi, non ci siamo come immagine. Adesso, grazie alla regia.
0: Eccoci qua.
1: Voglio ringraziare Nick perché noi abbiamo delle regie separate. Cioè, noi siamo Cirubetta, Via Marina, Lungomare, sì, Reggio Calabria, ma poi c'è la grande regia che parte tutto dalla televisione, dall'ufficio, dagli uffici, stanze di radio TV Touring, baby.
0: Touring. Wow.
1: Ringraziamo Davide, vediamo come sta. Stai su un piede, Davide! Stai su un piede? Ah, sono le 5:20, quindi sta
0: sì, e ancora non ho bevuto, ragazzi.
1: Acqua, ragazzi, bevete tanta acqua, anche se l'atmosfera, oh, dicevano tutti che stasera il tempo strano, ma comunque è bellissimo, venite,
2: se sta bene comunque,
0: dai, allora, rispetto agli altri giorni
1: li devi fare, caro Antonio. Adesso allora Tony darà un numero, tu darai un numero
0: e lui non dare i numeri, Tony, dai, mi raccomando.
1: E lui da 1 a 34 e lui ti dirà sul quale.
2: Dai, ok, io ci sono, vado?
0: Dai, vai.
2: 11.
0: 11, allora 11, posso dire?
1: Tendo 11, dobbiamo dire, dove andate a assaggiare questo,
0: esatto,
1: gelato.
0: Esatto, è quello di Lillofreni, dove c'è l'antico torrone messinese. Anche gli ingredienti li diciamo, ma sì, diciamo mandorle, uova, latte e derivati, insomma,
2: da assaggiare.
0: Semplice però buono sicuramente, dai, da assaggiare sicuramente.
1: Ah, questo è semplice.
0: Sì, sì,
1: dai,
0: sì,
1: di
0: sì.
2: Dai,
0: 17. Alessandro, lo stand di Alessandro Squatrito, e si chiama Gran Nocciolo, il gusto, gelato di nocciola puro, copertura di cioccolato al 72% Venezuela e nocciole tostate. mica male. Mica.
1: Bello.
0: Ma uno bello complicato. Bello. Non ce l'abbiamo, guarda.
2: Mi stai leggendo?
0: Sì, sì, sì.
1: Guarda, ancora non esame, domani saprà tutti a memoria.
0: Anche perché

0: Cioè, viviamo, aspetta, adesso
1: vediamo il nostro,
0: ecco qua.
1: Ecco là. Mentre Tony cerca il Kuro Monji, noi vi diciamo anche che c'è l'anice stellato. Io lo ricordo, lo nominavano sempre a MasterChef.
2: L'anice stellato?
1: Stellato. E poi c'è la vaniglia e la variegatura ai fichi neri. È intrigante.
2: Che stand è, così lo diciamo ai nostri amici.
1: Numero 27, quello di Aiko Matsumoto.
2: Okay,
1: anzi, invitiamo 27. Pure Aiko, se è una lei, sì, Aiko.
2: Sì,
1: se può venire direttamente qui a scambiare due chiacchiere, insomma, ci spiega. Io sono cintura nera di giapponese, addirittura.
2: È fatto karate.
1: Sì, no, assolutamente no.
2: Siamo in diretta su Radio Tuning 104 Video Tuning per il Cirubetta, quinta edizione meravigliosa. Fino a domani, venite, perché l'atmosfera è bella. Qual è, Tony? L'hai preso?
0: Beh, guarda, ho trovato Kuro Monji. Allora, ti leggo cosa è scritto. Allora, probabilmente ti riferisci al Kuro, è spesso confuso foneticamente come Kuro Monji.
2: Okay.
0: Yomoji, due ingredienti tradizionali giapponesi molto noti, vengono utilizzati, diciamo,
1: nella noi conosciamo le emoji, ma credo che siano altre cose.
0: Sì, saranno altre cose. Comunque fa parte di infusi e tisane.
2: Ah, insomma, ti rilassa, il gelato ti rilassa. Secondo noi, che magari è un concetto
1: può fare cose.
0: Sarà un gelato rilassante.
1: Zen, la cosa.
2: Okay. No, tra un po' vorrei. Ma vieni, sali. Ecco, no, lui è direttamente direttamente dall'istituto alberghiero di Villa San Giovanni.
1: Uh-huh.
2: Perché ieri quando eccolo qua che sta arrivando. Mentre ballavi ieri non ti avevo riconosciuto. E poi
1: stavo ballando.
2: Dai, vieni, siamo in diretta radio TV.
3: Ciao
2: che
3: a tutti.
2: Che bello.
1: Vi spiego agli amici da casa che lui li prende al volo gli ospiti. Praticamente.
2: Ciao, eccoci qua.
3: Piacere essere qua a Radio Touring.
2: Che bello, Rob.
1: Sì, sì.
2: Bello.
3: Tutto bene, che piacere.
1: Avvicinarsi.
3: Voi siete fantastici, ragazzi. Veramente fantastici. Ieri sera abbiamo ballato alla grande, proprio bellissimo.
2: Improvvisato, tra l'altro, non c'era Lucio, cioè, però se no ce l'hanno chiesto.
3: Però poi purtroppo, scusa che prendo la parola, sono dovuto andare via perché finiva il mio lavoro, avevo i colleghi che dovevo accompagnarli, però
2: spiegaci il tuo lavoro all'istituto comprensivo, giusto?
3: Sì, il Tre Croci di Villa San Giovanni, è un alberghiero, quindi noi siamo qua da supporto.
1: Ballate anche lì, sì, ogni tanto ballate.
3: No, non è solo cibo noi. Ragazzi, solo cibo là. E no, niente, siamo di supporto qua a Cirubetta per la quinta edizione. Abbiamo i nostri ragazzi che aiutano i gelatieri,
2: certo.
3: A mettere, diciamo, qualche paletta di gelato
1: nelle fanno esperienza, logicamente.
3: Sì, è un'esperienza, perché poi andranno quando si diplomeranno,
1: certo faranno,
3: andranno, diciamo, nel mondo del lavoro, che già hanno visto, diciamo, queste attività,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Abbiamo molti ragazzi pure all'estero, fuori in Italia, insomma, in tanti posti.
2: No, dovete sapere che lui con le telecamere non ha una certa dimestichezza, perché è stato ospite di una famosissima trasmissione televisiva su Rai all'ora di pranzo, è vero?
3: Sì.
1: Quale? Spiega.
3: Lo posso dire.
1: Certo. Devi.
3: Era con la Clerici, però non
2: la
3: lo
2: la prima edizione.
3: Sì, non
1: la prova del quella lì.
3: La prova del cuore. Sì. Allora, vi posso dire che è stata un'esperienza fantastica, perché ho portato tutti i piatti nostri qua della zona.
2: Avvicinati così sentono meglio.
1: Ti ricordi cosa hai portato, così ci vengono?
3: Come no, sì. Certo. Allora, ragazzi, ho fatto i piatti tipici qua del nostro territorio, dalla stroncatura alla pasta con la scorzetta del pesce spada, che loro non conoscevano, no? Perché nella grossa distribuzione, diciamo, il pesce spada, la parte della testa e della coda la buttano.
1: Sì.
3: Mentre noi qua nella nostra zona facciamo la pasta
1: un po' come col maiale, non buttiamo niente.
3: Perfetto,
1: anche del pesce spada
3: è la parte callosa e col grasso, e si fa un buon sugo, una bella pasta
1: piena,
3: ricca, ecco. E quindi, infatti, è famosa la pasta Kimushi de Rubisci Spada. Ecco, perché io anche sono di Scilla, quindi
1: ragazzi,
3: Scilla,
1: gioca in
3: Scilla
1: casa,
3: come diciamo la Costa Viola e terra, diciamo, dello stretto del pesce spada, quindi va bene.
1: Il famoso panino.
3: Credo che sono stato molto, posso andare via.
1: Va bene.
3: Ragazzi,
2: buon lavoro, grazie di cuore.
3: Buon lavoro, siete siete fantastici,
1: grazie.
3: Ho fatto
1: ciao,
3: piacere.
1: Grazie,
3: stasera
1: grazie.
3: Dopo, ciao.
1: Grazie. Ciao. Allora, voi ha preso un languirino.
2: Anche se te, Tony. Allora, mettiamo un disco. Sì. Come dico io.

0: diretta su Radio Touring 104. Abbiamo già perso uno degli elementi della radio.
1: Nei meandri di Scirubetto.
0: Perché non sono mai andato. Buon pomeriggio, il villaggio è appena aperto, potete già prendere i gettoni token, perché si paga solo col token, giusto?
1: Sì.
0: Ci sono anche i prodotti, c'è la coppetta, c'è vari gusti, c'è anche il cocktail, guarda, leggio cocktail, la birra, sì, sotto, vedi.
1: Ah, sono scritto, ecco. Eccolo là, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: io volevo salutare, ci fanno la foto qui. Ma puoi venire un attimo? No, perché lui, siamo molto amici, lui mi manda sempre, lui monta... tutti i palchi, queste cose qua, va in giro per il mondo. No, sali innanzi, siamo in diretta. E lui è uno degli elementi che magari non si vede mai. Perché
1: quindi fa il lavoro sporco. Sì, che poi non è brutto. Sporco, ecco.
0: È dietro le quinte alla fine. Sì, cioè, quello è essenziale.
1: Sporco in questo senso, cioè quello che non si vede, il pubblico non vede, però vi posso assicurare che è lavoro duro.
0: Da questa parte, così rinquadro. Allora, abbiamo il piacere di avere uno degli elementi, dicevo, che fate tutto. Davvero, com'è? Si è emozionato?
2: Un pochino.
1: Ma dai, tranquillo.
0: La vita.
1: Non c'è nessuno che ti ascolta.
2: Sono sempre dietro.
1: E questo spiegava.
0: Allora, avvicinati là, puoi anche indossare la cuffia se vuoi. E allora, ci spieghi il tuo lavoro incredibile, perché stasera sei anche per il palco di Giussi Ferreri, giusto? Che cosa hai combinato? A quanti metri ti sei sopraelevato oggi?
2: 10-12 metri.
1: Ecco. Dice come se fossero noccioline praticamente.
0: Sì, vogliamo sapere il tuo nome e il cognome, così lo sanno tutti.
2: Andrea Trimboli.
0: Vai, Andrea, grande, ti fanno un applauso incredibile.
2: Grazie.
0: Perché quanto impiegate a montare il palco? Cioè, voi montate la parte, cioè proprio le liner,
1: la struttura.
0: Che sono una cosa incredibile, perché là vanno poi messe le luci, le casse appese, no?
2: C'è un gran lavoro dietro, dipende quante persone sei, dipende la struttura, quanto è grande la struttura. Dipende da...
0: Ma la cosa bella, lo sanno tutti chi fa il show, no? Perché terminato il concerto, loro sono lì col caschettino, giusto?
1: Sì,
0: con
1: sì,
0: tutti
1: sì.
0: I
1: come le formichine a lavorare alla cremente, sì.
2: Col
1: sì.
2: Martello, con tanto ferro di sopra, certo. Tanto peso...
0: Cioè finite tipo alle 6 del mattino alla fine?
1: No, sono veloci, no, penso un 2-3 ore, no? Più o meno?
2: No, di più.
1: Di più?
0: Infatti. Sì. Molto senti, poi stasera siete qua.
2: Ma stasera siamo qua, siamo qua.
1: Dopodomani siete qui perché c'è anche l'altro concerto, no? Dopodomani.
0: Lo hanno lasciato qui. Senti, ma allora ti chiedo, dato che siamo nel mondo di Scirubetta, quale gusto di gelato ami ogni volta che vai in una gelateria a prendere? Tutti i bacini. Particolare che dici se non c'è in un posto
2: sette,
0: no.
2: Sette
0: verdi, non ha tolto,
1: ce l'hanno con la sette verdi, chissà, boh.
0: Sì, sicuramente vediamo qualche uno. Oh Andrew, grazie di cuore per essere stato con
2: grazie
0: noi,
2: grazie a te, un abbraccio e buon bacione. Lavoro
0: grazie. Seguo sempre
2: ciao.
0: Dove vedo
2: bacio al Reggio
0: al Polo Nord c'è lui.
1: Sì,
0: fai con cielo, lo vedo sempre.
1: Siamo Babbo Natale, dai, tra il piccolo aiutante.
0: Dov'è?
1: Allora, più tardi possiamo già anticiparlo. Forse con noi salirà una sorpresa. Che parlerà,
0: certo.
1: Avremo il piacere di intervistarlo, scambiare giusto due chiacchiere tra amici, no? Però non vi diciamo chi. Vi dico soltanto MC, soltanto come iniziale.
0: No, vabbè, ma ricordiamo che stasera c'è il concerto di
1: MC
0: di Mimmo Cavallaro.
1: Siccome volevo mantenere la suspense, mi hai fregato.
0: Siccome il palco è qua. E la luce passa da noi, volendo,
1: possiamo staccargli la corrente.
0: Anzi, ringrazio i ragazzi del service, gentilissimi. Mi vogliono dare la 680, che non esiste,
1: l'hanno inventata appositamente per questo evento.
0: Va bene. Touring 104, ci sentiamo tra un po'. C'è Antonio, Simone e Filippo. Ciao.
3: Questa è Touring 104.

0: siamo ancora?
1: Ah, adesso. Okay.
0: Ah, ora ci siamo, ormai.
2: Adesso non è che puoi parlare quando vuoi, cioè sono i tempi.
0: Stavo dicendo che ai tempi di Touring Café mi ero fissato con Rita a dire che questa canzone un po' ricordava Muovendo la Scatera, Muovendo,
2: ah,
0: la,
2: cioè,
0: ricordi?
2: La colina.
0: Beh, sì, sì, sì, un pochino.
2: Qua.
0: No, è il Duegno de Swing, si chiama questo. Allora, chissà se fa muovere la scatera, che non so che cosa è la scatera.
2: Lui è vero.
0: È vero, e lui vi posso assicurare che già sono, abbiamo mandato i nostri amici in Avasco Aperta per andare a assaggiare il gelato suo, ovvero
2: tale
0: lo
2: Tony
0: stand
2: R.
0: Tale Tony R, ma anche Massimo LP, yeah. LP allo stand numero 8, giusto? Perché esatto. C'è Ivan Procopio, ciao, che ci propone, ragazzi, una vera e propria bontà, ovvero il buccunotto di Mattia Preti.
2: Facciamo parlare, ciao,
3: certo.
2: Ivan.
3: Ciao, buonasera, Ivan. Buonasera a tutti voi.
2: Emozionato, no?
3: No, dai. Siete già con dei visi simpatici, per cui non mettete soggezione.
0: Ok.
3: Sì, siamo qui a Scirubetta, la nostra quinta esperienza, quindi da sempre.
0: Siete dei veterani, praticamente.
3: Esatto.
2: Ma posso dirti una cosa? La prima volta ti hanno detto vieni, facciamo la festa del gelato.
3: La prima volta l'ho fatta da assistente.
2: Ah, okay.
3: Da assistente di un altro gelatiere, sì. Di un altro maestro gelatiere. E poi ho preso io, diciamo,
0: sempre delle zone tue, comunque. Sì,
3: sì, sì, assolutamente sì.
0: Ricordiamo che vieni da Taverna.
3: Io,
0: che è la
3: in
0: parte,
3: realtà, vengo da Catanzaro, non da Taverna.
0: Okay.
3: Taverna, comunque, è in provincia di Catanzaro.
0: Sì.
3: Dove appunto abbiamo la nostra gelateria, anzi, più di una gelateria. Come tutti gli anni, diciamo, a Scirubetta portiamo dei gusti che realizziamo per l'edizione. Quest'anno appunto abbiamo realizzato questo buccunotto di...
0: Ah, proprio per questo l'avete
3: realizzato? Sì, questo chiaramente lo abbiamo testato prima di portarlo.
2: Beh, buccunotto.
0: Cos'è il buccunotto?
3: Buccunotto è un dolce tipico,
0: sì?
3: Diciamo,
0: catanzarese.
3: Diciamo che è calabrese, ci sono più versioni però. Il nome buccunotto dovrebbe significare, ovvero vuole esprimere la possibilità di mangiare questo dolcetto in un solo boccone.
0: Ah, ok.
3: Per cui è un dolce di frolla formato, diciamo, molto piccolo, così come un bignè,
0: sì,
3: da mettere,
0: sì,
3: direttamente
0: il nostro bocconcino, credo, più o meno.
3: Diciamo, il termine è quello.
0: Okay.
3: È una specificità, buccunotto di Taverna è una, diciamo, si differenzia dagli altri buccunotti calabresi, così come dal pasticciotto. Perché? Perché di fatto ha una frolla completamente diversa rispetto agli altri, ma anche diciamo, la farcitura è diversa. In questo caso si utilizzano delle amarene della Sila, che sono molto acidule, molto forti e molto, molto intense come sapore, ma anche come struttura della amarena stessa è comunque diversa dalle amarene classiche.
2: Formula segreta la tieni sotto in qualche posto?
3: No, la formula segreta è la formula delle nonne. Perché non abbiamo fatto altro che riprendere le ricette delle nonne, perché questo era un dolce che le nonne facevano nei periodi di festa.
2: Ah, okay.
3: Li facevano in segno di gratitudine e riconoscenza rispetto all'avvicinato, e poi lo si faceva utilizzando esclusivamente le materie prodotte all'interno della propria famiglia o comunque del paese, per cui farine, semola rimacinata, strutto, uova, farina di mandorla,
0: è quello?
3: Tutto, esatto, quello che stiamo facendo è quello.
0: Wow.
2: Sotto zero che c'è il port? No, non è sotto zero.
3: No, è un sottotorta di Amedeo. Che
2: ma
3: è
2: poi
3: sali,
2: perché così, ma non ti vergognare, siamo bravi ragazzi, diglielo che siamo bravi ragazzi.
3: No, sono bravi, sono simpatici anche.
0: Senti, quindi c'è, abbiamo detto, l'amarena, ma c'è anche il limone che dà quella asprezza, no?
3: Sì, perché la frolla, così come ve l'ho descritta, è aromatizzata leggermente al limone. Così come c'è anche una nota alcolica che serviva a coprire lo strutto, che è del Martini. Ecco perché vi dico che la frolla è una frolla diversa rispetto al pasticciotto, anziché e il limone è un aroma che spinge molto anche nel gusto.
2: Fantastico.
3: Partendo da questo non abbiamo fatto altro che ricostruire poi la ricetta del gelato, ma cercando di mantenere inalterati tutti i gusti.
2: Posso
3: per cui se voi lo provate sentirete esattamente i gusti per come ve li descrivo: una frolla di limone e mandorla con della marena della sila.
2: Allora mi bendate e poi ti dico i gusti. Conferma, Tony.
0: Tutti confermano, però, ma nessuno che.
3: Adesso faremo una degustazione.
0: Questo mi piace, questo mi piace.
2: Vai leggeri, facci sognare.
0: E poi c'è la mandorla anche, logicamente. C'è la mandorla, tutto, sì. Quindi i prodotti del territorio, logicamente, esatto, calabresi.
3: Esatto. Quindi è che è appunto utilizzato sotto forma di farina nell'impasto della frolla.
0: Ok.
2: Posso chiedere una cosa che non ho mai chiesto a nessuno dei maestri gelatieri? Com'è?
3: Maestri gelatieri.
2: Esatto, perché se sbaglio qua mi chiudono dentro, no? mi bandiscono al prendere qualsiasi gelato in Calabria e non solo. Volevo chiedere una cosa, ma cioè, per fare il gelato c'è un orario giusto? Onestamente, non c'è un orario, puoi produrre anche pomeriggio.
3: Ci sono delle scelte organizzative di laboratorio, per cui in base anche alla diciamo all'apertura del punto vendita, uno decide quando produrre il proprio gelato, o se ha la possibilità di fare anche i turni notturni con i maestri gelatieri disponibili a fare i turni notturni. Si produce anche di notte, questo non è un problema.
2: E c'è molta
3: l'importante
2: gente.
3: L'importante è che noi teniamo quanto meno possibile il gelato in vetrina.
2: Ma c'è molta gente, soprattutto i ragazzi, si avvicinano a questo mondo?
3: Questo è un mondo difficile.
2: Sì, sacrificio.
3: È molto sacrificante. Chiaramente noi lavoriamo quando la gente si diverte. Sì. Soprattutto questo allontana. E soprattutto questo allontana i giovani da questo tipo di lavoro. Questo è un lavoro che lo fai, se hai passione. Se magari lo fai per tradizione familiare,
2: certo, okay.
3: Stiamo avendo difficoltà tutto il settore a reperire personale che scommette in questo settore.
0: Ivan, diciamo grande, un po' tutto grande, l'artigianato grazie. In generale, esatto, comunque sì, c'è sì, questa esatto, difficoltà, esatto. Certo.
2: Che bello, senti Ivan, noi veramente ti ringraziamo, però
3: grazie a voi.
2: Ci vediamo domani, dai.
3: No, noi ci vediamo tra due minuti, il tempo di farvi le coppette per farvi degustare
0: questo
3: il gusto.
0: Mezza coppetta.
2: Ti voglio bene. Allora, grazie, stand numero 8,
0: ma ricordiamo anche taverna, giustamente, andate a visitarla perché è la bellissima patria di Mattia Preti, logicamente.
3: Questo è un passaggio che abbiamo evitato, il Buconotto, il gusto che presentiamo si chiama il Buconotto di Mattia Preti, proprio perché è un Buconotto,
0: il cavaliere calabrese,
3: nato in taverna e appunto Mattia Preti è nato in taverna, per cui abbiamo voluto legare il territorio, la tradizione del territorio con l'arte.
2: Vi faccio l'ultima domanda, se mi permettono gli amici che stanno guardando 87 il digitale terrestre, che stanno ascoltando Radio Touring in FM diabolicamente perfetta a taverna. Un primo, un secondo, qual è che mi consigli se vengo a mangiare? Gelato.
3: No. Si mangia bene. Vai in sila, mangi fresco mangi delle pietanze ai funghi. Abbiamo superato anche
0: questo impasse.
3: Esatto.
2: Ivan, ti voglio bene.
3: Grazie ragazzi, buona serata.
0: Ciao.

0: No, perché, ho la smania di entrare.
1: No, mi sei mandato, ho detto, oh, lo presti 3 secondi quando senti ancora la canzone, 3 secondi.
0: Niente,
1: perché è la regia dire. Che arriva dalla radio.
0: Vabbè. Qua. Sai che ormai col fatto che sto facendo calcio, là, il post partita, ormai ho altri tempi.
1: Enzo va alla farina, ma tu suoni stasera, no? Perché dov'è? C'è Mary Cacciola. L'ho visto in giro. No, no, giro.
0: Hai passato.
1: Che bello! Abbiamo il piacere di avere The Mass Max.
0: Sì, il mister signore, facciamo numero 26, Pietro Ragusa con Zefiro, si chiama così, giusto? Certo, il gusto. Giusto.
1: Pietro, ti abbiamo intercettato proprio alle 4 del pomeriggio, vagavi, non ho capito che stavi cercando.
2: Sì, facevo un giro un po' qua per gli stand.
1: Che bello.
0: Situazione. Allora, Zefiro, ragazzi, anche qua c'è mascarpone, miele, zeste d'arancio, vaniglia naturale ed estratto di zenzero. Sì,
1: lui,
0: adesso ce lo spiega tutto, logicamente. Però intrigante anche questo.
2: Sì. Questo sì, è un gusto che abbiamo costruito durante tutta la stagione estiva, dopo aver fatto diverse prove, siamo arrivati qui a Scirubetta con Zefiro. La caratteristica di questo gusto è ovvero la progressione aromatica che si hanno dato i vari ingredienti inseriti, quelli che tu elencavi prima. Parte con una rotondità del gusto, il mascarpone insieme a me al miele, e poi entra direttamente lo zeste di arancia, che sarebbe la buccia dell'arancia,
0: sì, sì, sì,
2: insieme all'estrazione delle vaniglia. E infine chiude il tutto lo zenzero, insieme a dello zenzero disidratato, che dà freschezza al palato.
1: Hai capito? Pietro, però stai svelando tutto. Cioè, cioè, questa è una ricetta segreta, non la devi dire tutta.
2: Sì, sì.
0: Vabbè, lui non ha detto tutte le giuste dosi, no? Il segreto è quello. Ricordati che la pasticceria, la gelateria è una scienza matematica, giusto? Tu mi insegni.
2: Sì, ti confermo, è la bilanciatura. No. Quello che dici tu è la bilanciatura, ovvero ogni ingrediente viene inserito nella quantità giusta per poter bilanciare il gusto.
0: Se tu sbagli una quantità, ciao.
1: Ma
0: perdi
1: tu,
0: il sapore.
1: La tua è una tradizione di famiglia, cioè hai preso quello di papà.
2: No. No, no, pure allora, diciamo che a casa nostra si sono sempre fatti i dolci.
1: Ah, ok.
2: Quindi siamo nati col profumo in casa di dolci da forno, che poi piano piano con il tempo il mondo della gelateria è nato quasi naturale. E avere a che fare con perché alla fine il gelato è bensì un dolce.
0: Ricordiamo che il nostro amico Pietro, anche lui è un degno esponente della Calabria. Aspetta, anche lui della zona del Catanzarese, Sellia Marina, giusto?
1: Saluto Super Ardian perché c'ha una borsetta, non ho capito se la regala oppure tiene il telefonino da The Dog.
0: Non sei alla moda, queste si usano ora, mio caro.
1: Oh. Grande Ardian.
0: Quindi dicevamo Catanzaro, quindi Sellia Marina, sì. Quindi una zona turistica anche,
2: sì,
0: no?
2: Sellia Marina, sì, è una zona turistica.
1: Super Pistone Barman, poi ti vogliamo. Perché con i gelati, prima c'è stato il personaggio di prima Pietro, mi ha detto che ha messo un po' di martini in un gelato.
0: Pure?
1: Sì, è vero. Ma si usa
2: sì,
1: questa?
2: Hanno fatto i sorbetti alcolici, sì, sì, sì.
0: Allora
2: sì,
0: ci faremo un giro più tardi, prima di andare a casa, dai.
2: Sì, allora. Sellia Marina è una zona turistica, ha delle spiagge immense, molta spiaggia libera, e prettamente vive nel periodo estivo. Quindi diciamo la nostra stagione parte ad aprile e finisce a fine settembre.
1: Spiagge deserte come quella che ti dicevo prima?
2: Deserte no, però c'è tanta spiaggia per
1: libera,
2: tutti.
1: Sì,
2: la spiaggia libera è quella che la fa da padrone.
1: Bello, bello. Senti, sì. Ma quanti negozi per il mondo hai aperto?
2: No, allora, siamo ad uno, per ora siamo ad uno, però noi nasciamo appunto proprio con l'intento di poter replicare la nostra attività in diversi parti d'Italia.
1: Italia, certo.
2: Perché no, fa anche fuori Italia.
1: Ma è possibile che il gelato magari che si produce qua non ha lo stesso gusto che magari lo prendi a Milano, in un'altra città? Qual è la differenza secondo te?
2: Sì, la differenza sta, penso, soprattutto nella parte degli ingredienti. Tanti ingredienti non è facile trasportarli in giro per l'Italia.
0: Okay. Quindi là ti devi appoggiare magari a ingredienti del territorio.
2: Del territorio, sì. Sì. Soprattutto quando si va sulla frutta, ma anche cambiando lo stesso tipo di latte. Magari c'è un pascolo dove è più grasso,
1: un altro si sente un po'
2: più il sapore... Diverso.
1: Però ti posso da una curiosità, prima tu ogni mastro, cioè dove portare un gusto particolare, cioè, sì. Tu hai avuto a un certo punto hai detto ma quale porto, questo o quello? Ce ne avevi preparato
0: dilemma,
1: un altro?
0: Ce l'hai avuto.
2: Allora diciamo sì, abbiamo diversi gusti in cantiere che ci stiamo sviluppando. Venire ad un concorso comunque la bravura sta soprattutto, la difficoltà anzi, nel bilanciare diversi ingredienti che tra di loro sembrano che non c'entrano nulla, però poi inseriti tutti insieme con la giusta bilanciatura esce fuori un gusto unico. Okay. Come nel nostro caso Zefiro.
1: Che bello, Zefiro, mi Zefiro, raccomando. Zefiro, con... Ricordiamo lo stand
0: numero 26. Ah, giusto, dico bene, perché... sì.
1: Lei è tua figlia? No. Dell'istituto alberghiero di Villa San Giovanni. Ciao, grande. Ah, bello, quindi sta facendo tutto. Vabbè, poi ti mandiamo l'intervista, no?
0: Giusto? Va bene, certo. Va bene.
1: Grazie. Ti vogliamo bene, tanto ci dovrei sopportare.
0: Ancora fino a domani sera, dai. Sì.
2: Grazie.
1: Grazie, in bocca al lupo. Speriamo bene. Per la
2: buona
1: tua
2: serata.
1: Ciao. Diamo la linea allo studio per le news e poi torniamo. Yeah.

0: Touring 104 Notizie.
1: Non solo festa e divertimento, a Reggio Calabria le tradizionali giostre delle festività mariane tornano ad alimentare le polemiche, nel mirino soprattutto l'area di Largo Botteghelle destinata alle attrazioni più grandi, dove i cittadini denunciano problemi di viabilità, parcheggi, rumore e disagi per i residenti. Ma c'è anche una questione legata alla sicurezza. È diventato virale infatti il video di una delle giostre che, mentre è in funzione, quasi sfiora la parete di uno dei palazzi che circondano il Largo Botteghelle. Le immagini hanno scatenato forti dubbi riguardo le effettive condizioni di sicurezza in cui le giostre sono state installate, portando i cittadini a domandarsi se la location scelta per la collocazione del Luna Park di quest'anno sia effettivamente la migliore possibile. Un vero e proprio bagno di folla pronto a cantare dall'inizio alla fine. Reggio Calabria ha accolto così Salda Vinci, protagonista ieri sera in Piazza Indipendenza del primo degli appuntamenti delle Notti Regine, il cartellone di concerti che accompagna i festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione. L'artista napoletano ha portato sul palco i brani che hanno segnato la sua lunga carriera e i successi più recenti, regalando alla città una serata di musica ed emozioni. Un concerto che per Salda Vinci ha avuto anche un significato particolare. La serata ha avuto infatti un momento di profonda commozione in quanto il concerto è stato dedicato ad Antea, la giovane ragazza di 23 anni morta nel tragico incidente in moto sulle bretelle del Calopinace venerdì sera, proprio prima dell'inizio delle festività mariane. Musica, festa e memoria dunque per una notte che ha riunito ancora una volta migliaia di persone nel cuore di Reggio Calabria. Il lungomare Falcomatà si è trasformato ancora una volta nella capitale del gelato artigianale. È partita sabato a Reggio Calabria la quinta edizione di Scirubetta, il festival che fino a martedì 15 settembre riunisce nell'area della stazione Lido maestri gelatieri italiani e internazionali provenienti anche da Giappone, Stati Uniti e diversi paesi europei. 4 giorni dedicati al gusto e all'eccellenza del territorio, tra degustazioni, show cooking, laboratori, talk e spettacoli. Il pubblico può assaggiare le creazioni preparate per il festival e contribuire attraverso i propri gettoni all'assegnazione del premio della giuria popolare, mentre una giuria tecnica decreterà il premio qualità. Un evento ormai consolidato che punta a rafforzare il ruolo di Reggio Calabria come punto di riferimento internazionale per il gelato artigianale.
2: Lo sport.
3: Campo difficile, partita complicata, 3 punti dal peso specifico enorme. La Regina espugna Modica al termine di una gara di grande sofferenza, riuscendo a resistere alla pressione dei padroni di casa e conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato. A decidere la sfida è stato Rosario Girasole, protagonista assoluto del match. Il difensore amaranta ha trovato la rete nel primo tempo, mettendo la firma su un successo fondamentale, ma il suo contributo è stato decisivo anche nella ripresa. Un intervento sulla linea di porta ha evitato il possibile pareggio del Modica, con il pallone indirizzato verso la rete spazzato via esattamente a 2 minuti dalla chiusura. Il Modica ha interpretato la partita nel migliore dei modi. La squadra di casa ha giocato con intensità, coraggio e grande spirito di sacrificio, disputando un match alla ricerca del risultato fino all'ultimo minuto. Corsa, pressing e tanti duelli hanno messo in difficoltà gli Amaranto, costretti a stringere i denti per difendere il vantaggio. La Regina però ha dimostrato carattere e maturità, portando a casa una vittoria importante su un campo dove era prevedibile incontrare delle difficoltà. 3 punti che consentono alla squadra di Marchionni di restare a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate. Un dato significativo per il club amaranto: mai nelle ultime 3 stagioni la Regina era riuscita a trovarsi in testa alla classifica dopo solo 2 giornate con 6 punti conquistati. Ora gli Amaranto non avranno il tempo per rifiatare. Mercoledì è già in programma il primo turno infrasettimanale della stagione. Al Granillo arriverà l'Avola, si gioca alle 18:30, reduce dal successo contro il Trapani. Un nuovo appuntamento per gli Amaranto, chiamati a confermare il brillante avvio di campionato.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fra Delicious. il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
8: Radio Touring 104.

0: piccolo uccello.
1: Mi fa impazzire sta
2: stavolta non mi frega, bello, io partirò dopo adesso. Io vado a parto prima.
1: No, perché ci dicono, danno dei tempi, no? La radio tutto tempi.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Io sbaglio sempre, lo sai, cioè, sono bravo.
2: Ma che dici che sei la storia della radio?
1: A molte volte le cose tecniche non le capisco, no? Perché molte volte un tecnico mette, in questo caso quando finisce una canzone, mette... Dei parametri di
2: e tu dici, ma sai, che sono queste cose?
1: Siamo in diretta, Radio Touring 104, Video Touring, Tony
2: Carey.
3: Tony, sono tornato.
2: Vogliamo spiegare dove eri?
1: Ma solo uno. Solo uno.
2: Uno solo ne ha assaggiato, no?
3: Saranno stati 5-6, però.
1: 5-6?
2: Sì. Ti sei immolato per la patria, diciamo.
3: Esattamente, per voi. L'ho fatto per voi, ragazzi.
2: Nel frattempo qualcosa è arrivato anche qui, lo possiamo dire, ben dire, e noi abbiamo gustato. Abbiamo...
1: Due abbiamo avuto il piacere di avere questi due fantastici.
2: Sì. Nel frattempo qualcosa è arrivato anche qui, abbiamo assaggiato, ci siamo riempiti il pancino anche noi, perché è giusto, ci siamo rinfrescati.
1: Cirubette, ragazzi. Cirubette. Quinta edizione bellissima del gelato artigianale, sono 34 i gusti da assaggiare che sono in concorso, più c'è Fragomini fuori lista, ma nel senso buono.
2: Sì,
1: il numero 35 deve andare là. E veramente c'è imbarazzo della scelta, perché io non so, quando uno va negli stand, non so da cosa viene colpito, cioè perché loro vedono queste
2: tutte queste vaschette, dice uno che piccola testa direttamente là dentro.
1: Poi si guardare, dice, ma quasi.
3: Secondo me viene colpito dai nomi. Poi quando legge cosa c'è dentro, ok,
2: ma sentite, non vi preoccupate se sentite questo caos di lato, perché stanno facendo il check e abbiamo il palco di lato, quindi giusto, è questo palco che stanno facendo.
3: Esattamente.
2: Penso che sia questo, sì, anche perché ne abbiamo due palchi a distanza, penso di 150 metri, 200 metri, no?
1: Sì,
3: all'incirca sì.
2: Perché stasera ricordiamo che c'è il grande Mimmo Cavallaro, per gli amanti del settore, insomma, della musica,
1: che è già arrivato,
2: fra poco dovrebbe essere qui, dovrebbe intervenire ai nostri microfoni. E poi stasera c'è anche Giusy Ferreri, se non ricordo, ma sì, Giusy Ferreri.
1: Come se non ricordi?
2: No, non ricordavo, sì.
3: No, così, Ferreri. È così.
1: Con tutti quei soldi che si spende per avere un artista. Giusy Ferreri.
2: No, ricordavo se era lei la prima sera. No, Amy Schill è stato posticipato invece mercoledì.
3: Al giorno 16.
2: Ok. Abbiamo studiato, ragazzi, ragazzi. Alla grande.
1: Dovrebbero poi venire, insomma, anche i nostri colleghi, tutto in diretta radio TV. Siamo sul canale 87 del digitale terrestre. Allora, ci sono questi suoni che arrivano dal futuro, però noi dobbiamo intercettare anche altri protagonisti, non lo so.
2: Ma altri mastri pasticcieri, mastri gelatai.
1: Ce li facciamo portare?
2: Sì. Noi siamo sempre, ci piace un po' l'esotico, quindi chiederemo anche il Giappone, giusto? Com'era?
1: Ma il Giappone, com'è la storia?
3: La storia è che siamo andati, però lei non era lì in quel momento. Abbiamo chiesto la cortesia di farla venire appena.
2: Grazie, bravo al nostro Tony. Bravo.
1: Va bene, dai.
2: Va bene.
1: Ci sentiamo tra un po'.
2: Ma è sicuro che Mimmo Cavallaro questo di lato? No, non credo che sia lui.
1: Fidati.
4: Questa è Touring 104. Mi sento.

0: Com'è il conto alla rovescia?
1: Com'è il conto alla rovescia?
0: E benvenuti nella febbre del sabato sera. Yes, si torna indietro nel tempo.
1: Che bello, oddio. Ciao, grande.
0: Qui salutano tutti.
1: Oh, dove siamo? Siamo al buio. Ciao Filippo.
2: Ciao.
1: Grande, grande musicista.
0: Io saluto, ma lui non mi sa, non mi sta vedendo.
1: No. Okay, lo ciao. Vedi, lo vedi, dai.
0: Ciao, ragazzi. Ciao caro.
2: Qua, qua è un via vai, diciamo, di
1: manicomio. Sì, sì, dov'è sì. che siamo? Dai, illustraci un po', Filippo.
2: Festival del gelato.
1: L'ha detto bene, però. Festival del gelato.
0: Effettivamente è un grande festival anche questo.
2: Ma ormai sì. io non so, non mi ricordo più o meno da quanti anni che diciamo
0: 5.
2: Però è una bellissima iniziativa.
0: Sì,
2: veramente.
0: Sì.
2: Cioè, magari si tenesse anche più volte durante l'anno.
0: Vero? Una volta al mese, magari. Che dice?
1: Sai, sforzi organizzativi, anzi, hanno fatto i complimenti, soprattutto quelli che vengono. Paolo Macheda! Paolo, ma vieni un attimo, no, vieni che lui è la mente, vieni un attimo, vieni, no, lui è la mente, cioè...
0: Lui dipende al volo, praticamente, però al volo, gli ospiti dipende al volo.
1: Lui è la mente. Ecco, spieghiamo a Paolo perché... Non si può fare una volta al mese, no? Sta arrivando Paolo, no?
2: Ecco, salendo, sì. Ci illustrano.
0: Nel frattempo, certo, certo. Tutto certo, io... devi, puoi.
1: No, no, niente, parliamo che come quando giocavo a pallone gli puoi dire che ero bravo e segnavo sempre, no?
0: Questo ma non è vero, ma non è vero, ragazzi.
1: Con la folgore.
3: Ciao a tutti, è vero.
0: Giocava bene il buon Filippo.
3: Giocava bene, abbiamo le foto,
0: sì.
3: testimonianze di tutto ciò.
1: Campino,
3: sì. Magliettina rossa con
1: bianca,
3: rossa.
0: E che ruolo giocava?
1: Io attaccante,
3: magia. Faceva la differenza.
0: Sì, sì.
3: Ma è sempre così, pure nel lavoro che fa lui.
1: Sì.
3: Sempre la punta.
0: È sempre la punta centrale lui.
1: Sai che
0: la boa.
1: Sai che va questo Filippo? Come

0: se si rie... siccome gli piace a lui sto scirubetto incredibile, no, dice ma perché non si fa una volta al mese? Ho detto però gli sforzi organizzativi sono veramente incredibili, giusto Paolo?
1: Sì, sicuramente. Amici, ora, io non sono io ora che organizzo, qui ci sono altri che organizzano, cioè, quindi chiariamo, faccio parte, diciamo, collaboro con loro, sì, questo sì, sì, però ecco.
2: Ok,
1: però so come funziona e vi dico che non è facile. Lì si inizia così, allora finiscono ora scirubetta, si riposano fino a fine settembre, da ottobre già sono all'opera per organizzare l'altro.
3: Proprio di anno in anno.
1: Sì, perché comunque c'è dietro tantissimo lavoro.
3: Ci sono tanti maestri stranieri.
1: Allora, intanto le gelaterie sono, rappresentano il mondo ormai.
3: Poi
1: anche come aziende, tenete presente, qui sono le più grosse aziende del settore della gelateria.
3: Certo.
1: Che vuol dire tanto, cioè vuol dire che le aziende hanno dato fiducia a questo evento, a questo
3: esatto.
1: show, diciamo, questa...
3: è cresciuto di anno in anno.
1: E quest'anno infatti si è allargato lo spazio delle aziende, certo, proprio perché, e vi assicuro che qui sono il top delle aziende del settore.
2: Bello.
1: Quindi questo è un riconoscimento all'evento, è una cosa bella.
3: Al lavoro che c'è dietro,
1: ci stiamo candidando a diventare la capitale del gelato, quindi
3: non è male, dai, non è male.
2: Grazie Paolo, so che sei sempre emozionato, però
1: grazie a voi.
2: Ciao Paolo. Ti accontentiamo.
3: Insomma, abbiamo avuto un responso. Nel frattempo si va che Bob Marley, che è qua, che si stanno sempre il buon reggae non tradisce mai, e comincia già a popolarsi anche la via Marina di Reggio Calabria. Ricordiamo che siamo sotto le feste patronali, le feste mariane, quindi
0: A Filippo facciamo la stessa domanda. Dai un numero il gelato e lui ti spiega. Dici 34 di stand. In quale stand vorresti andare? Che non conosci?
3: Dai,
0: oppure guardalo qua.
3: No.
0: Se lo guarda finisce.
3: Andiamo alla cieca, 16. Non l'ha detto nessuno. Ti sei avvicinato però al 17 che l'aveva nominato prima. Allora, il 16 lo stand di Vincenzo Squatrito. Il gelato si chiama Regina delle Nocciole, quindi anche qui nocciole. Cioccolato al 72%, ovviamente nocciola, croccante e salsa di nocciola, quindi una prima partenza, ragazzi. Slurp direi.
0: Va bene. Io sono felice, dai, 12 secondi. Ci fermiamo un attimo, no, diamo la linea a Julia Bresh.
4: Touring 104.
5: Touring 104.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: siamo in diretta. Stai facendo? Stai facendo? Stai parlando? Siamo in diretta. Siamo in diretta. Siamo. Lorenzo, lascialo stare, che è in super regia. Già.
1: Veramente, già siamo in diretta. A che entravo prima? E vabbè, ragazzi.
0: Mastruciccio da
1: Geiusa. Girati così, leggiamo per vedere che c'è. Gira di spalle, ok. Da Geiusa c'è. Mastruciccio da Geiusa c'è.
0: Ok, grazie.
1: Geiusa sarebbe gioiosa, giusto?
0: Gioiosa geionica, okay. Bellissima.
1: Accordatemi sta chitarra, accordatemi la buona, c'è Cavallaro chi la suona.
0: Ah! È un bella, fan, bella, fan, bella. È bellissimo. Lo facciamo inquadrare, no, l'abbiamo inquadrato.
1: Sì.
0: Allora, Toniere è sparito, ma per una giusta causa, mi hanno detto.
1: Nel frattempo c'è il nostro amico lì, Massimo pure. Se
0: Massimo sempre abbronzato,
1: No. Vuoi salire Massimo?
0: Secondo me sui droni sale lui e fa le riprese.
1: Vieni un attimo.
0: Max, vieni un attimo. Guarda che arriva, sta arrivando Massimo, attenzione. C'è la mimosa.
1: Sì, vabbè, mister.
0: Lui è Angelo, è tranquillo, no?
1: Angelo, sì.
0: Bello,
1: sì.
0: La gente sta. Allora, venite. Mimmo Cavallaro.
1: Eccolo qui.
0: Mimmo, ti prego.
1: Abbiamo letto di quell'amico che c'era la maglietta con.
0: C'hai falsi, Mimmo!
1: Ciccio Angelus. lo conosce.
0: C'hai super fans. Ciao Mimmo.
2: Ciao ragazzi.
0: Oh, quanti watt c'hanno ste casse oggi? Watt. I watt, sì.
2: Non lo so.
1: Ha tremato il Walking Radio a un certo punto.
0: Mimmo Cavallaro stasera in concerto. Sai l'orario? Così lo diciamo alle 21.
2: Sì, dalle
0: 20:30.
2: No, alle 20. Dalle 20:30, sì, sì. Visto, sì, sì, alle 20:30.
0: La tua 9.000-10.000 tappa in Italia? È vero, scusa.
2: Diciamo che siamo abbastanza presenti, sui ragazzi, questo è vero. Sì,
0: è la gioia della gente quando tu ci sei con la tua band, che è importante, no? Lo avverti.
2: Sì, si avverte, la gente balla, sta insieme. No? È un momento di incontro, è la festa. Quello è...
0: Che bello questo sound che avete riportato da tanti anni a sta parte, il nostro, della nostra appartenenza, certo. Insomma, siete riuscito anche a farlo in chiave un po' moderna, alcune canzoni storiche di tantissimi anni fa.
2: Sì, ma è stato quello il... penso che ha smosso un po' l'attenzione, è stato proprio quel tipo di lavoro che abbiamo iniziato a fare. Quello di,
1: con gli strumenti,
2: di dare una veste, certo, nuova alla musica popolare. E quella è stata una mossa vincente, perché la gente aveva bisogno di sentire la musica delle proprie origini, ma
1: però in chiave internazionale,
2: di sentirla in una veste nuova.
0: Ah, ecco.
1: Sì.
0: Che bello, bella cosa che ci dici. Senti, ma c'è una canzone che ti chiedono sempre il bis? No, a parte sindacchiano.
1: Immagina.
2: A parte che quella non è la canto io, ma me la chiedono sempre, ma non la faccio mai quella, perché non è la mia canzone.
0: È di Cosimo, sì. Sì, ok.
1: Vabbè, però in ogni caso...
2: Ma il bis in genere non lo faccio, ma la canzone più... ci sono tante.
0: Quella che ti emoziona, cioè quando la fai...
2: Ma quelle che mi emozionano sono tanti. Passalumare, per esempio, è un brano bellissimo, che mi emoziona. Un brano che da quando l'ho messo nella scaletta non l'ho mai tolto, perché è un brano che, a parte che è bello, ritmo, ma il significato che mi dà molta emozione ogni volta che lo canto.
1: Ma quanti brani hai scritto, Mimmo, fino ad oggi? Lei contate mai? Tantissimo.
0: Che meraviglia. Senti, la band, possiamo dare i nomi della band? Perché sono importanti.
1: Vabbè, qualcuno ce lo conosciamo,
0: ragazzi, con te.
2: Certo, perché no? La band storica è Andrea Simonetta alla chitarra, che stasera non c'è.
0: Ok.
2: Abbiamo sostituto Mario Voleo. E poi c'è Gabriele Albanese, che suona gli strumenti a fiato.
0: Sì.
2: Poi c'è Francesco Cariotti, che suona percussione, batteria, tamburello. Silvio Ariotte, che suona il basso elettrico. E poi c'è Martina Farcomene, che suona la lira calabrese.
1: Oh, bellissima.
0: Che bello, tu sei originario
2: di Caulonia.
0: Di Caulonia. Cioè, è partito tutto da là.
2: Tutto il movimento che conosciamo oggi, di tutti questi gruppi, di tutto questo movimento che c'è in giro sulla musica popolare, è partito da Caulonia.
1: No, questo fermento è nato lì.
0: Anche perché il direttore.
2: Ma oggi stavo pensando gli anni, come sono passati. Quest'anno è il 28esimo anno, cioè 28 anni
1: del festival
2: di Caulonia. E io già prima del festival avevo iniziato già questo lavoro sulla musica popolare, quindi è da oltre 30 anni che io lavoro.
0: E poi Eugenio Bennato ha fatto il direttore artistico del Caolonia, giusto? Anche
2: Eugenio Bennato per diversi anni ha fatto il direttore artistico, sì. Nelle prime edizioni era lui il direttore artistico.
0: Bello. Sì. E quest'anno il Festival di Caolonia? Quando...
2: Quest'anno è stata una bellissima edizione, veramente. È stata una bellissima edizione. C'è stata tanta partecipazione, tanti gruppi, tanti artisti, tanti approfondimenti culturali. È stata una bellissima.
0: Ma com'è il termine esatto? Musica etnica o indie? Com'è per fare i fighi? Com'è?
1: Vabbè, musica etnica, popolare. Musica popolare. No, sai, al nord si usa indie. Sì, indipendente.
0: L'ho fatto apposta.
1: Ma quale indie? Ma quale indie? Anche. Etno folk sarebbe giusto? Si dovrebbe.
2: Ci può stare.
1: Sì. Ma ormai world music, scusa che ti interrompo.
2: Sì,
1: ormai
2: la direzione è quella. Sì.
0: Intergabile insegna.
1: Esatto.
0: Mimmo, noi veramente ti ringraziamo perché fai sognare tante persone.
1: A parte che un amico nostro di Turing, quindi.
2: Per il vostro lavoro, grazie. Per quello che fate, per la diffusione che fate.
0: Grazie.
2: Della musica.
0: Mimmo Cavallaro, grazie, stasera qui mi raccomando che
2: dalle,
0: ci sono
2: dalle 20:30 per un'ora e un quarto, no, mezza,
0: però
2: ci siamo.
0: Questa domanda te la devo fare. Il gusto del gelato che ti piace di più, che proprio non può mancare quando vai a comprare il gelato. Qual è?
2: Guarda, io la nocciola è quella che.
0: Allora, portateli la
2: inglese nocciola.
0: Portateli la nocciola dal Mimmo Cavallaro.
2: Prendo un gelato, questi due gusti ci sono quasi sempre.
0: Grazie,
1: grazie Mimmo, grazie.
0: Buon lavoro.
2: Anche a voi,
1: grazie. Ciao, Mimmo. Buona musica.
0: Buon lavoro.
1: Allora, e allora facciamo questa staffetta perché
0: sì,
1: abbiamo
0: Massimo.
1: Il nostro Massimo.
0: Grazie.
1: Vieni, Massimo.
0: Vieni, Max. Siamo in diretta. Ciao, Max. Abbiamo fatto aspettare, ma è stato bello perché io mi sono girato un attimo. Ho detto, chi è sto signore che è entrato?
1: Mimmo Cavallaro. Se intanto ha questi
0: girava,
1: vuoti il nostro figlio.
0: Si girava Mimmo, ha detto, oh, ah, Mimmo sei qua, grazie.
3: Vabbè, ciao. Aspettare perché c'è Mimmo Cavallaro.
1: Vabbè, giustamente.
0: No. Bellissimo, eh?
3: Bellissimo.
0: Bello, bella emozione.
3: Comunque, sto vivendo una situazione qui. Sai cosa mi capita spesso in alcuni video, magari fatti dal drone, dall'alto, situazioni particolari? Molti mi dicono, ma sai che non sembra Calabria? Ah, e io lo prendo come un complimento.
1: Ma metti
3: filtri,
1: California,
3: no. il filtro non lo devi mai mettere, perché poi quando vengono la prima cosa che dicono era filtrato.
0: Sulla luce, bella.
3: Ok, quindi quando dicono non sembra Calabria, a me piace.
0: Bello.
3: Perché dico, allora avevate un'altra idea di Calabria, adesso state vedendo quella vera. E stasera qui non sembra Calabria.
1: Ma senti,
0: scusa.
1: L'esperienza linea blu com'è stata? Cioè, abbiamo visto tutti quanti.
3: È stata talmente un susseguirsi di cose che non me la sono nemmeno goduta. Me la sono goduta quando l'ho rivista. Perché c'era talmente richiesta. Tu considera che nella stessa giornata ti chiamano. Non scherzo, io pubblico il video.
1: Certo,
3: partiamo al presupposto. Mi scrive un amico mio dopo 20 minuti.
1: Stiamo parlando di quello del film, dei Capodogli.
3: Io non lo ritenevo così importante sta cosa.
1: Invece.
3: Dico, è un video che mi fa 1 milione. Quello sì, 9 Capodogli che ti attraversano lo stretto. 1 milione me lo fa.
0: A che ora sono passati? Io non mi faccio il bagno.
3: No, ma non ti attaccheranno mai. Comunque erano 800 metri di distanza. Ti vorrei vedere a te.
1: Tu sei un bagnasciuga.
0: Con le mie super pinne non arrivo.
3: Non credo proprio che ti attaccheranno mai. Poi ci avrebbero paura.
0: Sì, perché... I pesci scappano.
3: Sono loro ad avere
0: sono
3: paura.
0: Uno che lo scappa. No. Sì, però devi avere un po' di sangue.
1: Per noi che siamo anemici. No, tu parlo per te. Va bene. Nel frattempo salutiamo il nostro amico Massimo Sgropure che ci saluta da giù.
0: Senti, Max, ma stai lavorando qua adesso? Stai facendo delle immagini particolari?
3: No, a dire la verità oggi sono in vacanza. A godermi dopo ho fatto 2 giorni di interviste, show cooking. Oggi sono per divertimento, ma tanto mi piace proprio la situazione qui.
0: Bellissimo,
3: non sembra Calabria, dal punto di vista positivo.
1: Tu sei venuto perché sapevi che c'eravamo noi pure con il Walking Radio, giusto? Per questo, sei venuto
3: Sì, oggi mi diverto.
0: Un amico, allora ci sentiamo tra un po', siamo in diretta lunedì.
1: Lunedì, quanto ne abbiamo oggi?
0: Non so.
1: Lunedì 14.
0: Venite, c'è questa grande festa del gelato. Poi avete sentito Mimmo Cavallaro, che sarà lui protagonista per questo show. Ma voi potete continuamente degustare il gelato. Ma lei non è la ragazza giapponese che dovevamo intervistare, ragazzi?
1: Non lo so. Bloccatela, ragazzi. Stiamo cercando
0: gli ospiti internazionali. Vai, ci siamo tra un po'.
1: A dopo, ciao.
4: because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Maybe you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: Siamo in diretta.
1: Mamma quanti siamo. No,
0: Tony, metti, devi salutare così, Tony. Cioè, già che il casco. Ma sei infatti, con la macchina, sei con il casco, con la moto?
2: No, no, sono con la macchina.
1: E c'è il casco con la macchina?
2: Sì, ho portato anche il casco con la macchina.
1: Non è dubbio.
0: Ma qua diventa dietro le quinte, un magazzino incredibile. Cioè, sì, arriva posta cose. Ma è tutto gente personale della radio.
1: Tony, si sente il rullante, cos'è che si sente? Il rullante della batteria, no?
0: Bello, effetto la discoteca.
2: Continuano a fare il soundcheck qui.
0: Sì. Oh ragazzi, siamo al Festival del Gelato Artigianale, Radio Tuning, Video Tuning, Canale 87 in tutta la Calabria, mi raccomando seguiteci oltre in FM e in streaming, grazie al lavoro bellissimo dei tecnici. Tony, tu vai via, buon lavoro, stasera sei al Tulum, giusto?
2: Sì, stasera, la festa. Sì, sono lì.
0: Ragazze Cubo, no.
2: Non lo so.
0: Non si usano più. Cioè, ah, no,
2: non c'è più. Non c'è più il cubo.
0: Non c'è più.
2: C'è sotto di lato.
0: Vengono dietro la console. Mi hanno detto. Sì.
2: Adesso funziona così.
1: Tutte ma sai perché? Perché ora ci sono anche tantissime DJ che sono donne. Mentre prima, forse negli anni 90, non c'erano.
0: Sì, soprattutto
1: era più un territorio maschile, diciamo. No?
0: Sì,
2: questa sera torno alle 11:30, mezzanotte. Daremo via.
0: Ah, in bocca al lupo, noi ci vediamo poi domani per il gran finale di Scirubetta. Grazie,
2: bene,
0: Tony.
2: Ragazzi.
0: Attiva l'aereo, Tony. Ciao, Tony.
2: Ciao, belli. Ciao,
0: domani. Grazie, ciao, Tony. Ciao, bello. Ciao. Senti, abbiamo Filippo. Filippo, com'è andata la experience al gelato?
3: Ah, no, bene, ma qua io non aspetto ogni anno perché te lo giuro.
1: Lui già sta aspettando la sesta edizione.
3: Sì, sì, ma io sto già fremendo perché io il gelato possono fare meno 20, meno 10, quello che vuoi.
1: Ah, sì. Okay.
3: Però io camperei solo di gelato.
0: È bello, sì, bella cosa. Poi
3: poi è bello perché è una cosa proprio, no, del territorio comunque, cioè È un elemento molto forte qua da noi, comunque il gelato.
1: Sai, Phil l'ho preso. Non ho notato se è anche rappresentata la città di Pizzo, visto che comunque
0: c'è qualcosa
1: del tartufo. Sì, logicamente patrimonio dell'umanità il tartufo di Pizzo.
0: Lo dicevano ieri, sì.
1: Quindi comunque è rappresentata anche la città di Pizzo. Ottimo.
0: Sì, una spiegazione, molti prodotti. C'è anche un ospite internazionale dall'America, oltre a quella ragazza giapponese.
1: Sì,
0: adesso poi vi faccio vedere. Ma dovrebbe intercettare un po' di gente che viene nel camion della radio. Beh, sì. Walking Radio, che siamo in diretta su Tuning. Vuoi un numero?
1: Dai, dici il numero. Dai, dacci i numeri così leggiamo.
3: Un altro numero.
0: Dai, certo.
3: Un altro numero.
1: Il numero 22. Lo sapevo, quello difficile da dire. Guarda, aspetta. Stand 22, Gassan Bumella. Quindi credo che sia...
3: abbiamo preso un ospite, mi pare di capire.
1: Credo che sia qualcosa di indiano, insomma qualcosa.
0: Non so.
1: No, non sappiamo.
0: Vai avanti, gli ingredienti.
1: Vediamo. Allora, già il titolo, il nome del gelato è tutto un programma, perché si chiama Vulcanico. Chissà perché.
3: Uno pensa, no?
1: Allora, come è composto? Massa di cacao Sur de Lago. Poi c'è Venezuela. No, Sur del Lago Venezuela, penso che sia tutto attaccato. Ok. Poi acqua, zucchero, destrosio, fibre vegetali, arancia disidratata, acqua di zagara amara e croccante di nocciole. Insomma, dai, anche questo. Non scherza mica, no? Salutiamo intanto il nostro Pippo, anche che è arrivato. Quindi, caro Filippo, anche questo non è un vantaggio, da assaggiare. Assolutamente, sì. Vulcanico proprio a... Il nome dice tutto, diciamo, dai. Allora, poi anche, sai da quale sono anche attratto io? Dal numero 24, perché io credo che sia qualcosa che ha a che fare con la Repubblica Ceca, insomma, con la Slovacchia, perché lei si chiama Ivana Slavkovska.
0: Secondo me era con la ragazza che abbiamo visto. Prima. Okay.
1: Sì, quella là, guarda, sì. Ivana Slavkovska, okay. Credo che sia, insomma, slava, di quelle zone lì. Horrid Signature si chiama il gelato. Gelato ispirato alla tradizione tradizionale torta di Horrid. Sai qual è, tu? La conosci la torta di Horrid?
0: Signora, la conosce. Fa parte del gelato, no? No, come no?
1: No,
0: la volevo intervistare.
3: Torta di Horrid, ma è una ricetta.
1: Credo che sia una torta magari conosciuta.
3: Infatti, no, quindi stavo giusto pensando. Io devo andare in Polonia una tra l'altro.
1: Quindi magari portaci così.
3: No, volentieri.
1: Una fettina magari. Poi ci sono anche le noci tostate, la crema al latte e la variegatura al cacao e crumble leggero di noci.
3: Insomma, è intrigante.
0: E che numero è, scusa?
1: E allora, questo è il numero 24. Stavo leggendo quelli che hanno dei nomi, insomma, che non proprio italiani, almeno non sembrerebbero italiani.
3: Apparentemente.
1: Ma poi ce ne. Guarda, il 31 e il 32, anche. Che Andrea Conks
0: sì, anche questo. Sì, sì.
1: Con Incanto di Reggio, quindi preparato proprio ad hoc per, in omaggio penso per Scirubetta, gelato alla crema, ispirato a un dolce tradizionale ungherese, con mandorle croccanti e variegato all'amarena, arricchito da vino rosso locale.
0: Ah, che fantastico. Ah,
3: insomma, proprio è un carattere proprio
1: esatto, non è proprio ungherese, a tutti gli effetti.
0: Spostate Antonio da
1: sì, ragazzi, che qua ciao. Io sto per svenire.
0: Allora, noi facciamo una cosa, sì, canzone, poi la linea allo studio per l'informazione nazionale.
1: Va bene.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
2: L'intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
1: La guerra in Ucraina. L'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione, annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
1: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
2: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dal 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Dal 12 al 15 settembre

0: Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Basta questa canzone.
1: Hai fatto lo scherzetto.
0: Sono canzoni che le sento 30 volte al giorno. I tormentoni, come si chiamano ancora? Tormentoni all'estate.
1: Ma sì, ancora sì. Tormentoni estivi.
0: From Rome.
1: E mentre si respira un'aria natalizia con la musica di. Che cos'era? Tu scendi alle stelle, quello che stanno facendo qua di lato con la zampogna.
0: Ho sempre desiderato dire The Winner is il campione italiano di Super Gelato. È giusto?
1: Certo.
2: Sì, buonasera a tutti.
0: Ciao Gianluca. Ciao.
1: Abbiamo il nostro Gianluca Montervino, detto bene? Sì, Montervino, che lui fa parte dello stand numero 18 e ci propone Radici di Seta, ovvero un ottimo gelato alla liquirizia, al profumo di menta e gelsi bianchi croccanti. Direi io.
0: Che vuoi sapere dove si
1: ci devi dire intanto la freschezza, perché già soltanto a nominarli questi ingredienti già la tua bocca, insomma, ti respira già, no?
2: Sì, no, esatto, io ho voluto proprio portare questo gusto un po' per omaggiare proprio la terra della Calabria.
0: Certo. Quindi, il microfono.
2: Innanzitutto
1: per la liquirizia, logicamente.
2: Liquirizia, l'oro nero di Calabria. Infatti è la protagonista del gusto. A vicino ho voluto aggiungerci gelsi bianchi, ma un po' per la storia di Catanzaro sono stati piantati per dare un po' da mangiare, le foglie sono il cibo dei bachi da seta.
1: Famosissima
2: per la seta, e quindi il nome Radici di Seta deriva un po' da
1: lì,
2: questo.
1: Ok.
2: Però ho voluto aggiungere anche una nota un po' più fresca, aggiungendo pochi grammi di menta.
1: Sì.
2: Quel giusto per cercare il giusto equilibrio di sapori. E devo dire che in degustazione la prima nota che risalta è proprio quella fresca della menta.
1: Quindi anche dissetante, secondo me, giusto?
2: Sì, e qualcuno mi ha detto anche che dopo cena è piacevolissimo. Quasi, è piacevolissimo dopo un pasto.
0: Ma l'hai creato alle 2 di notte? No.
2: No.
0: Cioè, come una storia.
2: Ci ho pensato tanto, devo essere sincero, per cercare il giusto equilibrio. Però, dai, sono veramente soddisfatto.
1: Poi ricordiamo anche, lo possiamo dire, che il nostro amico Gianluca, e niente poco di meno, ha la gelateria in un posticino così chiamato Fontana di Trevi, giusto?
2: Esatto.
1: Ma un posticino così, non so se lo conoscete.
0: La storia di Fontana di Trevi, adesso c'è a pagamento, com'è la storia?
2: C'è il tornello con...
0: Ma è giusto secondo te?
2: No. Guarda, è giusto...
0: Per veicolare che cosa?
2: Deve essere organizzato bene, quello sicuramente. Comunque è fino a un certo orario. Sa già che la sera dalle 9 in poi comunque
0: è romantico la sera.
2: Quello sì, Fontana di Trevi, ragazzi, è uno spettacolo.
1: Però scusa, a sto punto i famosi Anita Ekberg, insomma, quelle scene là non ci saranno più, in poche parole.
0: Qualche passerellino c'è sempre.
1: C'è ancora qualche
2: passerello c'è sempre, quello sì. Però certo, cercano di evitarle, insomma.
0: Senti, da Roma sei arrivato qua, siamo veramente felicissimi. Tra l'altro, la tua zia, la tradizione continua.
2: Assolutamente. Io sono venuto con mia zia, che mi sta dando una grandissima mano sia nella produzione che nella gestione un po' dello stand e dei gusti. Comunque lei è la seconda generazione di famiglia, io sono la terza, insieme a mio fratello, portiamo avanti appunto.
1: Ce ne sarà anche una quarta, dai.
2: Ah, sicuramente, ce lo auguriamo.
0: Tutto ancora si deve fare nonna. Fidanzato, quindi...
1: quindi lasciamo un appello, logicamente.
0: Guardate che il microfono è qua.
1: Sì, scusa.
0: No, sai che ti volevo chiedere, c'è un gusto che gli stranieri escono pazzi? C'è l'americano che viene a Roma, la Fontana di Trevi, viene alla tua gelateria. Cioè, qual è un gusto che loro gli hanno detto quando sono andati in Arkansas? Oh, devi andare là, questo gusto è pazzesco. Qual è? Che ti fa innamorare?
2: Il gusto che piace tantissimo, che è anche un nostro cavallo di battaglia, è lo zabaione. A Roma zabaione si dice con 3B,
1: zabaione con la J, giusto?
0: Abbiamo Filippo, il nostro collaboratore, che è romano, tra l'altro.
1: Veramente?
0: Certo,
1: lo sapevo.
0: Certo,
2: e quello, una carambata. Quello è un gusto della tradizione che va tante piace.
1: Eppure da noi non va tanto, vero? Giusto? Magari più una zuppa inglese,
0: ma neanche
1: è la stessa cosa.
0: Bella cosa. Con la trippa no, cioè
2: non siamo così
1: abbacchio.
0: No, sai perché? Ti spiego, perché noi abbiamo intervistato quasi tutti.
2: Ok.
0: E ogni tanto uscivano delle cose strane che mangi,
2: gusti particolari.
0: Tipo il maccherone che mangi, che lo mettono un pezzettino nel gelato. È vero sta storia.
2: Sinceramente qualche cosa abbiamo fatto, cioè ci siamo un po' spinti nel cercare di fare dei gusti abbinati, ovviamente, a piatti.
1: La carbonara, la
2: gelata,
1: la carbonara.
2: Cerchiamo di degli abbinamenti.
1: Ago da vaccinare.
0: Madonna.
1: Senti, e invece i maritozzi li fate, li create da voi, sì? vabbè, logicamente.
2: Assolutamente.
1: Certo, certo.
2: Nati un po' per gioco, un po' per scherzo, però negli ultimi anni hanno avuto un successo.
0: Ma ci spieghi un attimo, il Maritozzo è il bombolone.
1: È una sorta di viennese, tipo il nostro, no, che abbiamo noi, però con la panna, giusto all'interno. Okay. Panna, sì. Cioè una bomba chimica praticamente, perché proprio ti cadranno i denti, sicuramente per quanto è dolce.
2: Però, ma guarda, effettivamente, anzi in verità, ultimamente si è un po' calati con lo zucchero.
1: Sì,
2: cioè, sai,
1: sì.
2: C'è un'attenzione in più alla dolcezza, allo zucchero. È dolce, non è che dico quello... Però se sei un amante della panna, ti piace, a Roma, ragazzi, siamo amanti della
1: amanti.
2: Panna, è il Maritozzo.
1: Però tu lo sai che io te lo stavo raccontando prima di andare in diretta, io sono stato diversi anni insomma in vacanza a Roma, non è stato facile trovare il Maritozzo, eppure pensavo che lo facessero un po' tutti.
2: No,
1: essendo insomma uno dei dolci,
2: sì,
1: della tradizione.
2: No, effettivamente non lo trovi ovunque, anche se forse nell'ultimo anno, un anno e mezzo si è cominciato a trovare di più, forse era andato virale nei social.
1: Secondo me sì, anche per questo.
2: Lo trovi di più, sicuramente.
0: Senti, possiamo dare delle indicazioni. Allora, qua lo stand, qual è il numero?
1: Numero 18.
0: 18, perché ricordiamo che c'è un gran premio.
1: Sì, sì, sì, ci sarà questo come possiamo definirlo? Questo torneo, no?
0: Sì.
1: Interno,
0: sì, sì,
1: tra
0: sì,
1: voi,
0: sì.
1: Ma
0: vincono tutti però, perché
2: sì, quello
0: tutti
2: sicuramente,
0: buoni.
2: Quello sicuramente, anzi tra un poco dovrebbe esserci proprio la giuria.
1: Quali sono le due categorie? Mi sembra che erano due le categorie,
2: sì,
1: giusto, premiate.
2: C'è la giuria popolare. Quindi
1: sì,
2: comunque
0: il gettone.
2: Esatto, il gettone decide il pubblico,
1: certo.
2: Decide insomma le persone, i clienti, e poi c'è la giuria più tecnica, che c'è una proprio composta da tecnici, esperti del settore della gelateria, e presenteremo il busto a loro e valuteranno sia la decorazione della vaschetta,
1: sì,
2: il gusto, la struttura, l'abbinamento. Tutto quanto, si va più sul tecnico.
1: Magari no, il colore anche, no? Magari tipo, se è accattivante forse, certo.
0: Se, ti volevo chiedere una cosa,
2: certo.
0: Nel tuo ingrediente del gelato, che ricordiamo si chiama il gelato?
2: Radici di seta.
0: Di seta. C'è un ingrediente che non è artificiale, cioè non è un preparato, che vai tu, lo stacchi da...
2: Qual è? Guarda, è tutto naturale, anche la liquirizia è quella di Rossano.
1: Ah, quella, non possiamo dire la marca, ma è quella famosa.
2: È quella famosa,
1: tu.
2: È quella famosa.
1: Dai, quella che ha a che fare con l'amaro, diciamo, giusto?
2: Bravi, diciamo così. Poi la menta, è menta fresca, quindi foglie proprio di menta colta.
1: Beh, sì.
2: Lasciate leggermente in infusione, dopodiché frullate proprio all'interno della miscela. Ed è quello che dà la
1: quindi
2: freschezza.
1: Quell'odore di menta regna nella gelateria.
2: Esatto, esatto. Si sente quando si usa
1: sì,
2: la menta.
1: Sì, bello,
2: sì,
1: bello. Dà freschezza già solo quell'odore.
2: Certo.
1: Bello, bello.
0: Oh, allora, grazie di cuore.
2: Vuoi grazie sapere, a voi.
0: La zia, il nome della zia non c'è detto.
2: Cristina.
0: Grazie.
1: Ma c'è scritto, guarda, è scritto lì.
0: Allora, aspetta,
1: grazie, grazie ragazzi.
0: E lui è Gianluca Montervino.
1: Montervino.
2: Esatto.
0: Campione italiano, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Sì, sottolineiamolo.
0: Fino a ottobre.
2: Sì, ancora in carica, poi ovviamente spazio.
1: Vabbè, c'è la possibilità, campione. Magari, non ci potrebbe essere.
2: No, quest'anno non partecipo.
1: Non partecipi, niente, se no altrimenti.
0: Ti voglio bene. Grazie, che il gelato.
2: Grazie a voi.
0: Vada in tutto il mondo romano e non solo.
1: Grazie. Nel frattempo si riempie qui la piazza.
3: Turing 104.

0: Guarda, ho alzato il microfono. Chi sei tu?
1: Sì. Suoni con un sacco.
0: No, oh, ragazzi, ma siamo in diretta, volevo dirvi.
2: Ci facciamo gli affaracci nostri, no, per
3: allora
2: la sera.
3: Allora facciamo che io entro,
2: sì?
3: E tu dici.
2: Dai. Ciao Lorenzo, ma io mi ricordo di te.
3: Ma io non mi ricordo di te perché io sono anziano.
2: No, però... siamo più o meno siamo là come anni, più o meno.
3: Ragazzi, tu sei Jeppy.
2: Facciamo gli affaracci nostri.
0: No, infatti, dai.
2: Solo Jeppy, solo.
3: Jeppy
2: al quadrato.
0: È lui.
2: Non è no, Todrani, no, Todrani, giusto, bravo. Ha studiato il nostro Filippo, bravo.
3: Niente, sono contento perché ho trovato tanta gente con cui lavoravo, ho visto Pippo Milli prima.
2: Sì,
3: sopra,
2: sì, era quello, il mitico Doc.
3: Mi senti, conosco. E basta, quindi sono contento di vedere tutta questa bella gente venuta per me. Mary Cacciola sta girando intorno ed è... almeno tre quarti d'ora che continua a girare,
2: allora,
3: e
2: tipo drone,
3: tipo le staffette, finisce con una e la chiamo un'altra, quella chiamo un'altra ancora. E fra un po' dovrà parlare.
2: Senti,
3: da
2: dottor Malafarina,
3: no,
2: dove...
3: Dottore, vabbè, sono dottore, ma non mi devi intervistare, io non sono...
2: Non ti vogliamo intervistare, vogliamo soltanto sapere...
3: Io sono un semplicissimo...
2: Non devi suonare stasera? Non suoni questa sera, sì?
3: No.
2: Ah no, non sei venuto in questa festa.
3: Ma quest'estate basta.
2: Basta, hai dato.
3: Ho dato, diciamo. Per la mia età ho dato, non ho dato tantissimo, ma la resistenza è quella.
0: Poi ho visto Michele...
3: Sì, abbiamo tutti,
0: tanti
3: abbiamo
0: amici,
3: Michele, abbiamo anche tuo fratello, Paolo, che gira,
2: ah, dov'è Massimo? A proposito, è scomparso
3: di assaggiare i gelati, però
2: no,
3: poi
2: no, non fa finta, li sta assaggiando veramente.
3: Non lo so, è da ora che vai in un posto, ma non esce mai con un gelato, quindi non glielo fregano.
2: No, con la palettina va, ficca direttamente.
0: No, ti volevo chiedere, dai, in velocità, che
3: sì,
0: carina.
3: Perché no, devo scendere.
0: No, ma tu hai anche tra le tante band che fai una band anni 80 e che una volta infila in un pollo dal negozio di polli.
3: Niente,
0: mi ha raccontato.
2: Ah, questa la voglio sapere,
3: però
2: ragazzi.
3: Però di questa non parliamo adesso perché in questo momento.
0: Al supermercato eravamo.
3: Certo, mi ricordo, la band è ferma e quindi niente. Quindi lasciamo stare i polli, lasciamo
0: no,
3: stare.
0: No, però è anni 80.
3: Comunque anni 80.
0: Sono ritornati alla grande.
3: Sì, no, perché io ho questa passione che poi alla fine non... Non funzionano le cose, però nella mia testa funziona perché io sono uno come voi, Limoneto, Papyrus,
2: ah,
3: e io
2: beh,
3: ricordo perfettamente tutte le scalette che mandava loro, che mandava
2: sì,
3: Gianni,
2: sì,
3: che
2: sì,
3: me le ricordo,
2: sì.
3: E io ho detto, io voglio fare quella musica.
2: Parliamo dei mitici anni 90, no? Giusto?
3: Sì,
2: 93,
3: sì,
2: che cos'era? 91, 92?
3: No,
2: prima pure.
3: No, io ho preso la musica dall'1 gennaio 80 al 31 dicembre 89, stop, devono stare tutte là dentro. Tutte belle missate, tutte attaccate così. Poi abbiamo scoperto che comunque il cantante dopo un quarto d'ora, perché non si ferma mai, capito? Cioè una cosa è facile così, una cosa invece è cantarle e suonare tutte attaccate,
2: lo so,
3: quindi
2: lo so, non è facile.
3: Però
2: cioè...
3: mi devi raccontare sta roba tu, perché io ancora non
2: quale,
3: ho
2: quale roba?
3: Questa cosa che
2: come ci siamo conosciuti? No, non l'abbiamo fatti, la possiamo dire?
0: Certo.
2: Allora, il mitico Santino De Maria, che prima non so vi siete visti, che era qui, era qui, l'ho visto prima, ci siamo salutati anche, ha fatto una canzone, pensa che era diventato l'inno degli alpini. Te lo ricordi che ci siamo venuti nel tuo studio e ci abbiamo fatto sto coretto?
3: Sì,
2: eravamo io, Taverriti, insomma, eravamo diversi.
3: Ci hai capito? Cioè, Reggio Calabria, io ho fatto un coro proprio dei.

0: confini pensa dell'Italia, tutti motivo. Gli alpinisti tutti,
1: tipo il coro Jodel,
0: Reggio Calabria, che devo fare
1: Sandro Scialpi, eravamo tutti insomma di Reggio,
0: ma
1: poi
0: guarda tu, è vero, eravamo lì, sì. Ma non vomitate qua in questa parte,
1: ogni okay, tanto
0: ragazzi,
1: sì,
0: voglio
1: sì.
0: Bene, ciao a tutti, grazie,
1: ciao Lenzo,
2: ciao, ciao.
3: Filippo è uno nuovo
1: bellissimo,
3: mi chiamo come lui, grazie,
1: ciao Lenzo,
4: ricordiamo, scusami, è importante,
1: certo,
4: perché tu per il momento stai realizzando con Giorgio Casella il doppio gara della regina. La regina tra l'altro gioca alle 18:30 al Granillo in casa.
1: Vero,
4: ti catapulti mercoledì sera.
1: Io devo cambiare completamente perché lo devo sai, deve essere quello serioso.
3: Non ho capito dove ti catapulti.
1: Allora io mi catapulto. Devi sapere che io assieme al buon Giorgio Casella e a Sandro Teraco, nominiamo anche lui, per la nostra regia di Lorenzo Amedeo e Fulvio Toscano, facciamo il post partita della regina. 95esimo minuto, quindi stiamo curando insomma tutto ciò che avviene con i post partita della regina. Siamo partiti con la Coppa Italia, abbiamo avuto buoni numeri e sta funzionando alla grande. Bello. Quindi salutiamo Giorgio che ci sta ascoltando e adesso l'appuntamento è mercoledì sera, post partita credo intorno alle 20:30. Tu mi sa che ti vuoi guardare il Milan a quell'orario, sbaglio, no?
4: No, sono impegnato.
1: Sei impegnato. Comunque noi giustamente
4: con il Milan.
1: Penso che noi siamo tutti comunque filo.
3: Sei un intruso.
1: simpatizziamo anche noi saremo lì logicamente, certo, come giusto che sia, a accogliere anche le telefonate dai nostri amici da casa, sperando insomma in un risultato, l'ennesimo risultato positivo, no?
4: Va bene, una pausa. C'è un nuovo singolo di
1: questo che sentite è Mimmo Cavallaro, logicamente è giusto dirvelo.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Dal 12 al 15 settembre

0: 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale, dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Ma lo sai che non eravamo mai, cioè eravamo sempre in diretta. Invece,
1: ah, sì?
0: Sì, mi hanno detto dalla radio: no, vedi che non siete in diretta. Cioè, infatti, no, siamo live, eccoci qua. C'è un ospite internazionale che è venuto a trovarci. Io ho la. Eccola qua, qual è la cuffia mia? Eccola qua. Lo senti? No, come? No, hai sbagliato cuffia, Nino. Cioè, lo vedi che non fai radio dalla vita. Cioè.
1: È stata colpa mia, ho detto: là ci sono le cuffie, non ho specificato quali.
0: 1, 2, 3, ciao Nino Neri.
2: Da 40 anni che sogno in ogni notte di essere intervistato dallo Presti. Finalmente è arrivato. Finalmente è arrivato il momento, adesso sì che posso andare in pensione. Yeah. Buonasera a tutti.
0: Devi fare
1: ciao
0: yeah.
1: Nino.
0: Yeah. La signora ha portato la sedia ed è pronta per assistere al concerto di Cavallaro, giusto?
2: Ancora sono alla ricerca di questa mala nuova di valigetta paura.
1: Ah, ci racconti sta valigetta paura? Ma esiste?
0: Sì, esiste.
1: Quindi non è come tipo l'arca perduta, no, cioè, non esiste la valigetta.
0: Esiste perché io quando negli anni 80 ho iniziato a mettere i dischi nel c'è la regia che urlano perché forse
1: no, non ce l'hanno con noi, giuro che non ce l'hanno.
0: Lo chiudi,
3: non vorrei fare danni.
0: Sì, la valigetta paura esiste perché in realtà negli anni 80 se dovevi fare una festa da discoteca dovevi avere i dischi e quindi come li portavi i dischi, cioè gli LP long playing che erano tanti perché ogni canzone aveva un disco, no?
1: Un LP, quindi avevi quelli grandi.
0: Sì, avevi tipo 100 dischi a portare alle feste
1: e quindi avevi la tua valigia, insomma,
0: sì,
1: la tua 24 ore.
0: E l'ho chiamata valigetta paura perché quando facevo disco dei contatti in radio dicevo paura.
1: Quando e da là nasce quando
2: lei deve,
1: il mito.
2: Deve sapere lei, buono, che io ero uno dei tanti, ma uno dei pochi privilegiati ad assistere alle grandi
1: alle sue
2: feste. Sono veramente contento. Adesso faccio di non ero serio. Sono veramente contento che a distanza di molti anni il grande Filippo Lopresti ha ripreso ad animare le serate regine.
0: Che bello, grande.
1: Quante
0: grazie.
1: Volte abbiamo spinto? Dillo, sì. Che lui diceva: ma no, ma poi ci pensa. È partita la grande.
2: Molto
0: sì, ma in effetti, cioè, tutte le cose vengono stranamente, cioè, finisce un ciclo, no? Magari pensi, no, adesso basta. Facciamo un'altra cosa, no, giusto?
2: Per gli artisti il ciclo non finirà mai.
0: Però noi.
2: Vorrei avere la sua voce, perché.
0: Cioè, ma è una bella voce.
2: Mi faccia avere la sua voce.
0: Cioè, no, ma mi alleno ogni giorno quando vado a comprare la mortadella. Mi dia un etto di mortadella.
1: Glielo dice così, in modo sensuale, glielo dice, capisci?
2: Bello.
0: Che bello, no? Io di Nino ho una grande. Cioè, è fantastico perché noi tutti, chi fa questo lavoro, questa professione, quando un collega, anche di un'altra situazione, ti dice bravo, grazie, cioè, ti
1: è più
0: gassi.
1: Bello perché no. Magari il tuo collega della stessa emittente magari no, è quasi scontato,
0: sì,
1: no?
0: Mentre, lui è fantastico
1: ma
0: perché,
1: anche lui è la storia di Reggio, insomma, certo. Da questo punto di vista, quindi lo possiamo dire.
2: Chiudo dicendo che sia Filippo sia io e sia tanti altri o pochi altri, la passione fa la differenza. Credo che Filippo è da meno 40 anni.
1: Sì,
2: scena.
1: Sì. Ero piccolino io che
2: ecco, scopo. Filippo adesso non è assolutamente una svelinata perché veramente
1: è la verità, certo.
2: Io andavo alle sue feste in
0: Limoneto.
2: In Limoneto, sì. Ne bellissimo. Parliamo, quindi mi viene un nodo alla gola perché faccio tuffi all'indietro di oltre
0: certo.
2: 40 anni. No? E stavo dicendo, Filippo ha mantenuto sempre quella passione e quando tu hai la passione fai tutto.
1: Ma
2: e
1: poi lui anche
2: purtroppo sì. Stento a rivedere il Filippo Lopresti del domani perché non ci sarà
1: bravo,
2: mai.
1: Bravo, no, non c'è.
0: Guarda,
1: anche perché è una sorta di eterno Peter Pan il nostro Filippo, perché comunque ha la sindrome, insomma, del ragazzo nel corpo di un adulto alla fine dei conti, dai.
0: Che bello. No, io pensavo che l'impresario aveva portato Giussi Ferreri, no, invece no.
1: No, invece chi era?
0: Ma ha chiesto un'altra cosa.
1: Ah, no.
2: Grazie.
0: Dai, grazie Nino.
2: Ti chiedo scusa se vi ho.
0: No,
1: assolutamente.
0: Sono stato io a rapirti.
1: Nino, grandissimo esperto di calcio, tra l'altro, quindi insomma.
0: Su Ten fai una trasmissione molto interessante il martedì sera.
2: Ma basta chiedere al grande Lorenzo Amadeo.
0: No, ma ricordacela, a che ora? Alle 21?
2: Alle 21, e poi sarà replicato anche il mercoledì perché siamo interregionali. Il mercoledì hanno deciso dall'altra parte dello stretto, in Sicilia, precedente a Siracusa, da 3 anni a questa parte,
0: sì,
2: di ripetere. Piene dilettanti che si occupa praticamente di calcio calabrese, sembra strano, ma in Sicilia abbiamo anche dei contatti molto ma molto importanti. Di questo ringrazio tutti coloro i quali hanno scelto di seguire questo foro.
0: Che bello, perché è nato tutto da lui. Cioè,
1: sì, è
0: questa
1: bello.
0: Passione.
2: Questo
0: perché magari
2: questo qui
1: dipende il merito, è giusto.
2: Me lo accredito. 40 anni fa non c'erano i telefonini e io e io per recuperare un risultato, ad esempio gallina che ti posso dire tre mulini, chiamavo la stazione, il comando della polizia o dei carabinieri di gallina, mi dicevano aspettate un attimo che chiami il collega. Dopo 10 minuti mi davano i risultati.
1: Hai visto? Non quindi già era.
2: Non c'erano i telefonini, ma c'erano i telefoni a gettoni.
1: Senza app di quelle. Dico,
2: assolutamente.
1: Che bello.
2: Quindi diciamo abbiamo fatto la gavetta, come l'altro l'ha fatto anche il grande Filippo.
0: E continuiamo a farla.
2: Siamo uomini
1: e vi divertite soprattutto, sì, che è la cosa più bella.
2: Siamo gente di strada.
0: Ti voglio bene, Nino Neri. Grazie. Messaggi minatori che mi manda
1: lui, perché
0: pensa che sono ricchissimo con la Ferrari sotto nel magazzino. Cioè.
1: Ma no, poveraccio, no.
2: Tipo, ti sei fatto la pila.
0: Va bene,
1: ciao, Nino,
0: ciao,
1: grazie.
2: Buon lavoro.
1: Ciao. Touring 104.

0: Just listen to. Oh. No, sta andando ancora. No, aspetta. Dicono che me l'hanno sistemato. Aspetta.
1: Sì.
0: No, no, sai, per provare faccio così.
1: All tu appena hai denominato il papyrus e il limoneto, tu hai fatto partire all the she wants.
0: Certo, giusto? No, perché sei ancora andando. Vedi che. Parla?
1: Sì, sì. Say one, okay, say one. Ah, ok, ok, ok. Nel frattempo si riempie qui la mitica. Come si chiama questa?
0: Ah, no.
1: Questa è una piazza, non è una piazza questa. Come si definisce?
0: No,
1: dire,
0: cioè, vabbè,
1: questa passeggiata, questa passeggiata.
0: Antistante la stazione Lido,
1: diciamo. Esatto, perché andiamo sul sicuro.
0: Antonio Simon.
1: Niente, niente. Io ogni tanto perdo colpi.
0: Io vado, vado via.
1: Dove vai?
0: Vado.
1: Noi siamo. Cioè, dovevamo fare fino alle 19.
0: Va bene.
1: Poi quando cominciamo a parlare lo sappiamo bene che siamo logorroici entrambi.
0: Ricordiamo, no, questo, ricordiamo che siamo al quinto festival del gelato artigianale in diretta su Radio Tuning,
1: sì,
0: 87.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: Radio Tuning. Cirubetta, questo Cirubetta. Marchio vincente. Fino a domani sera avete la possibilità di degustare, acquistando comunque, la cassa è molto scorrevole, i token per un token viene X lire,
1: i gettoni sarebbero i token,
0: Bello, bello,
1: e potete comprare dei gelati, ne abbiamo assaggiati un paio noi, possiamo molto. Dire che come gusti,
0: c'è Heidi anche,
1: c'è, gelato, c'è anche il gelato che c'ha le guanciotte rosse, no?
0: Senti,
1: ma sai da dove deriva Cirubetta? Sai cos'era Cirubetta?
0: Sì.
1: Te lo ricordi che cos'era?
0: Era il ghiaccio sciolto.
1: Era il ghiaccio sciolto che praticamente gli antichi, qui in zone nostre, nelle nostre montagne, mettevano insomma delle essenze, tipo questo, il limone, le more, facevano una sorta di granita. E da là deriva la Cirubetta.
0: Ok, bello, grazie. No, non vedo la telecamera esterna. Comunque c'è un sacco di gente, anche che stasera all'interno del villaggio Cirubetta ci sarà il concerto di Cavallaro, che abbiamo anche avuto ospite.
1: Sì, un amico
0: di Antonio Simone.
1: No,
0: sì. Senti, grazie a tutti i tecnici della radio, siete stati carinissimi. Noi ci sentiamo domani, io arriverò puntuale alle 17.
1: Ci sarò io con te di nuovo.
0: Certo.
1: Sei contento?
0: Certo. Questa volta posteggi la macchina la mattina.
1: Sì, la parcheggio in provincia di Reggio Calabria, non faccio in provincia di Vibo come ho fatto oggi.
0: Okay. Ti aspetto,
1: Sì. Sì, e poi insomma fino a tarda serata insomma saremo
0: state con noi, vi vogliamo bene. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi. Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali, che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
2: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
1: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte: la pace in Europa è a rischio.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
1: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
2: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una procedura urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 12 al 15 settembre Reggio Calabria torna ad essere la capitale del gelato artigianale. Sul lungomare Falcomatà arriva la quinta edizione di Scirubetta. 4 giorni di gusto, incontri, spettacoli e sorprese con maestri gelatieri dall'Italia e dal mondo. Vieni a scoprire il gelato che non hai ancora assaggiato. Scirubetta, Festival del Gelato Artigianale. Dal 12 al 15 settembre sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Cosa sogni?

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
2: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo però il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
1: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
1: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
2: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una procedura urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
1: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
0: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte: la pace in Europa è a rischio.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
0: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
1: Andiamo a Vasto. Per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
0: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.